0: ammazzarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:02.
2: Ben trovati. Dunque, è arrivato il tetto anche per le bollette di luce e gas e ci sono nuove offerte. Dopo il settore carburante, Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. I risparmi degli analisti sono stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. E dalla Repubblica Ceca, dove ha incontrato il proprio omologo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle compagnie energetiche, perché dice: chi può dia una mano alle famiglie e alle imprese.
3: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa.
2: Non è stato un dirottamento, ma una lite tra i piloti, uno russo, l'altro ucraino, a far scattare l'allarme su un volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti, diretto a Tel Aviv, deviato per sicurezza all'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio è stato chiarito che si è trattato di alterco tra i piloti in cabina. Il premier inglese Bonham è tornato a parlare di Brexit. Ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa anche la riadesione all'Unione Europea. Il premier lo ha detto alla BBC, poi ha aggiunto: serve il consenso pubblico. È tutto, a più tardi.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso!
9: Care amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace!

nipotino. Lino è

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Complimenti a tutti voi in pista. Bello vedervi ballare. Complimenti a voi.
1: La notte mi vesto di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:59.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Kuwait. Dall'opposizione politica si fanno dei distinguo e si osserva che tutto questo poteva essere anticipato. Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle.
3: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle propone da tempo. Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro.
2: In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale OCSE. In arrivo nelle sale cinematografiche italiane Verity, tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, racconta la storia di una scrittrice in difficoltà che si trasferisce per fare da ghostwriter ad una celebre autrice, carpendo le confessioni del marito di lei. È interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. È tutto.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto
7: Stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Bentrovati. Il vertice delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e della Mossad, c'è la convinzione che l'emergenza registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, sia collegata ad un possibile tentativo di compiere un attacco terroristico. Un uomo sarebbe accusato di aver aggredito il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di sabotare la destinazione dell'aereo. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, chiede al giudice per indagini preliminari la revoca della richiesta di archiviazione del caso Ustica. Secondo Lovoi, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre un nuovo filone e nuove prospettive all'indagine su quanto avvenuto il 27 giugno 1980, in cui persero la vita 81 persone. Al termine dell'udienza, il GIP si è riservato di decidere. Pochi giorni dopo le elezioni, consultazioni che si sono svolte il 23 settembre, re Mohammed VI del Marocco ha sciolto le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo del governo a Fatima Ezzara El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica a Marrakech, che diventa così la prima donna premier del Marocco. È tutto.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo. Il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Davide Montali, amore mio, questa è la canzone che abbiamo scelto per darvi il buongiorno. Ciao, ciao piccinini, come state piccinini? Volete sentire l'umore della nostra regina madre? Ha avuto una settimanina di quelle belle, e deve ancora finire. Mi parte in bomba, è da lunedì che mi parte in bomba proprio.
1: Wakadi, wakadu, che poi simpatico sei tu. Ciao tesoro!
0: Ma ciao, ciao amici, siamo qua pronti per vivere questa primissima parte di giornata, oggi soltanto 2 ore, insomma, però domani ci rifaremo. Domani che. Ok, e domani però saremo qua fino a. No! Va bene, dai! Ce la raccontiamo anche stamattina e vediamo di condire. Chiedo scusa. Mi è saltato qualcosa in gola. Mi son mangiato nucimice. Sarebbe dura. Va bene, no, dicevo, da condire il tutto la nostra trasmissione con le nostre meravigliose orchestre. Se volete già prenotare qualche pezzo, insomma, fatelo utilizzando la nota vocale, però, e tramite questo numero, il 3454845663. 3454845663.

belle queste musiche, i Rodigini con Starter su Radio Sorriso, ore 6:18. Questa è la vostra Radio Sorriso, la vostra compagna ideale anche in questo giovedì mattina, giorno che mi apri il mese, il decimo mese dell'anno 2026. Un attimo a Natale, veramente. Primo di ottobre, andiamo all'oroscopo del giorno. Ariete, alzate la guardia e chiudetevi in un guscio di protezione per qualche giorno. Dovete staccare i contatti e occuparvi solo di voi stessi. Se un amore ha fatto il suo tempo, lasciate che la corrente se lo porti via. Il temperamento acceso vi darà impasto alle emozioni. Torelli, sarete molto altruisti in questa giornata, ma non vi dimenerete troppo se ci sarà bisogno di un impegno un po' più profondo. Fate tutto quello che sarà necessario per alleviare i problemi di chi ve li esporrà senza andare troppo lontano con la fantasia. Gemelli, la luna nel vostro segno in aspetto positivo vi aiuterà oggi a mantenervi in perfetto equilibrio tra impegni e tempo libero che saprete sfruttare molto bene. In amore rinascerà il dialogo con la persona amata e il rapporto si arricchirà di nuove, nuovissime emozioni. E adesso ci sta un tango? Certo che sì!

0: Germania. Samba su Radio Sorriso, ore 6:26, tocca al cancro, il vostro fascino ritornerà potente, avrete maggiore autostima e senso del valore personale, molte persone chiederanno il vostro giudizio, la vostra opinione, voi gliela darete con serenità e sicurezza, amore e lavoro saranno entrambi favoriti. Leone, la cosa più saggia da fare in questa giornata è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro sia in famiglia o con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali a mente lucida potreste pentirvi. Nervosismo e stanchezza si eliminano con un po' di riposo. Vergine, la luna in gemelli rischia di presentare qualche ostacolo e alcuni malumori. Con il tempo potrete però ritrovare il vostro equilibrio e la vostra serenità perduta. Comunque vada, non dovete pretendere di gestire razionalmente anche i sentimenti. E adesso, signore e signori, questa è la rumba, il ballo dell'amor con Giorgetto Ikebana.
1: La mia ragazza è tutta casa e chiesa, inventa mille scuse per non uscire mai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Salve, due etti di prosciutto veneto.
11: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
10: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
11: Allora me ne dai una fetta?
10: Adesso hai capito.
12: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Come trasformare una zucca...
14: in una carrozza?
13: No, in una pista da ballo.
14: Semplice, con Sorriso in piazza.
15: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

di ottobre con Giovanni Zani. Anche oggi siete con me, ragazzi, siete con me fino alle 8 del mattino. Bilancia, sul lavoro potrete mettervi in luce facendovi ammirare per il vostro dinamismo e dimostrando a tutti il vostro spirito di iniziative. Alcune audaci proposte del partner dapprima vi lasceranno perplessi, ma poco a poco vi entusiasmeranno. Scorpione, planerete tra le braccia della soluzione quasi senza nemmeno starci su a pensare. Vi daranno ragione anche se non l'avrete. Sono possibili momenti incerti sul fronte sentimentale. Il vostro atteggiamento scostante comporterà complicazioni con la persona amata. Sagittario, mettete in primissimo piano il denaro, la pecunia e la vostra situazione finanziaria e cercate di evitare spese folli e soprattutto il gioco. L'amore invece andrà bene, ma cercate di chiarire un equilibrio.

7.45. Buongiorno, buongiorno. State sorseggiando il vostro caffè? Potete dirmi di no quanto volete, ma io sento il profumo, Profumo di mocona. Va bene. Tocca al Capricorno. Per superare i contrasti familiari, lasciate perdere antiche questioni spinose e bandite dal vostro animo i sentimenti di vendetta. Cogliete i segnali positivi che il destino vi manda per godere la vita senza troppa tristezza. Ed è la cosa migliore, eh? L'acquario, potrete trarre qualche vantaggio da questa giornata se vi saprete imporre una disciplina e un'organizzazione sul lavoro e nello studio. In amore saprete dare un'impronta un po' audace al vostro rapporto e accenderete nuove brucianti passione. I pesci, alcune novità potranno prodursi nella sfera professionale, ma dovrete stare allerta per far sì che diventino vantaggiose. Sottotono sarà il settore sentimentale. Introducete una nota romantica nella vostra relazione a due. Wow! È tutto, l'appuntamento con l'oroscopo tornerà domani, qualche minuto dopo le ore 6, come al solito, e adesso.

Matteo. Hola, 7 minuti e saranno le 7 del mattino. Ma buongiorno, buongiorno ad Elisabetta e Simonetta. Simonetta, siamo in provincia di Venezia, Pianiga Venezia. Elisabetta invece è parte di Paola, Padova, Paola. Vedi che c'ho la Teresina. Oggi è Santa Teresa, a proposito. Oggi si festeggia Santa Teresa. Mi pareva strano, la mia Teresina stamattina corre come una pazza, mi sta lasciando indietro. La Teresina qua. La Raffa di Ponzano Veneto, buongiorno. Tutti gli altri arriveranno con calma, sai, i signori si concedono qualche decina di minuti in più a Nanna, in branda, bravi, fate bene. Stamattina è anche particolarmente fresca la temperatura, va bene così, siamo in ottobre, oggi è il 1° di ottobre. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, se vi chiamate Teresa, insomma, festeggiate il vostro compleanno, il vostro anniversario di matrimonio, fatemelo sapere che io vi mando, eh!

Stavo leggendo adesso l'intervista a Monica Bellucci, che compie gli anni senza paura. Praticamente il sunto della sua lunga intervista. Io mi sono perso perché la Bellucci per me rappresenta. Te capì, no? A un anno meno di me, siamo quasi class. Vabbè, o invecchi o muori, quello che penso, quello che dico io. O invecchi

0: fisico. Poi c'è una notizia che riguarda, complimenti a Monica Bellucci, sempre, sempre una splendida donna, una splendida donna. Avvocato, tra l'altro, perché è partita, studiato giurisprudenza e poi la carriera di modella. Beh, insomma, sapete tutto anche voi di della Bellucci. Poi leggevo riguardo ai fisici, le varie vicissitudini per i due personaggi Rocky e Rambo. Sì, Stallone, Sylvester Stallone, anche lui racconta, insomma, il lato oscuro del fisico di Rocky e di Rambo, bulimico e ossessionato. Insomma, vorrei anche raccontarvela, però frega qualcosa, se volete io ve la racconto, però anche no. Che succede, bella donna? Abbiamo la pubblicità, ok, pubblicità, informazione e poi via alla seconda parte.
1: State ascoltando? Ma che bella giornata!
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 7:04.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, sulla A24 ci sono 4 km di coda tra Fina Complanare e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est, 1 km di coda invece tra Torre Cervare e Fina Complanare. Sull'Autosole 1 km di coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. A Bologna invece c'è coda sul Bivio A1-A14 provenendo da Bologna verso il capoluogo emiliano per i lavori in corso. Code a Milano invece tra Melegnano e Bivio con l'A1 tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 code per traffico intenso fra Trezzo e Agrate in direzione Torino. Ancora verso Torino code tra Monza e Cormano. Sulla A9 code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali verso la dogana svizzera. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione, gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero

0: mai.
1: Non ci siamo arresi mai. Roberto Polisano, bravo, bravo, e con lui abbiamo aperto la nostra seconda ora. La nostra seconda ora di Ma che bella giornata, ma che bella giornata questo primo di ottobre. Buongiorno a chi solitamente punta la sveglia alle ore 7 del mattino e adesso è alle prese con le varie operazioni, sai, lo stretching, seduti lì sul letto a toccarsi dappertutto, anche la rubinetteria di casa, vedere se tutto a posto, se manca qualcosa, se. Poi via in bagno, lavarsi, profumarsi, pettinarsi. E poi momento colazione, che è il momento più importante. Io ribadisco il fatto che alla mattina dovete fare, deve essere il pasto principale la colazione, il primo pasto deve essere quello bello carico, tosto, seguite le mie raccomandazioni, non è che io ve le dico perché sono un esperto, è perché le leggo, sai, io ho parecchi ausili dove prendo spunti, consigli. Vabbè, tra poco io vi parlerò, anzi vi chiedo, vi è mai capitato di seguire il navigatore, il Google Maps Always, per evitare il traffico e ritrovarvi in una coda ancora peggiore o nelle strade sbagliate? Perché capita, ve ne parlerò tra poco. A proposito, se utilizzate Waze, è scritto WAZE, Waze, troverete anche la mia voce, perché anni fa, insomma, ho fatto anche questa roba, no? Ho registrato le indicazioni, che è un casino fare sta roba, però insomma c'è anche la mia voce, insomma, Waze, cercate Giovanni, boh, devo aver firmato come Giovanni e basta, cercate Giovanni e mi avrete a bordo della vostra autovettura a darvi le indicazioni. Se poi vi do indicazioni sbagliate non è colpa mia, No, mi sono divertito molto a fare questa roba. Tra 500 metri, svolta a destra. Tra 150 metri, alla rotonda, prendi la seconda uscita. Attenzione! Suocera sulle righe pedonali. Investirla senza pensarci due volte.

0: Miriam, buongiorno Cesare, mi scrive: non ci sei su Waze, guarda bene, vuoi che mi abbiano scancellato? Dai, ascolta bene, ma può essere perché l'ho fatta anni fa, 7-8 anni fa. Vabbè, Andrea Vicenza, buongiorno, buongiorno anche a Caterina al Friuli Venezia Giulia. E adesso parliamone, insomma, Google Maps e Waze possono peggiorare il traffico, il paradosso. Naturalmente i navigatori, aprite il navigatore, no, per evitare la coda, no? Il problema è questo, che se migliaia di persone ricevono lo stesso consiglio, quella che doveva essere la strada più veloce può trasformarsi nella nuova strada più trafficata, no? Uno studio ha condotto nelle città più importanti del nostro bel paese, a Milano, Firenze, Roma, osservano questa cosa che succede quando aumenta il numero di automobilisti che segue i percorsi suggeriti da queste app che ti aiutano, perché insomma Google Maps mi ha tolto dall'impaccio parecchie volte. Quando a utilizzarle sono in pochi, i navigatori possono effettivamente ridurre i tempi di viaggio e le emissioni, ma secondo le simulazioni, quando l'utilizzo diventa molto diffuso, i percorsi tendono a concentrarsi sulle stesse strade e parte dei vantaggi può scomparire, no? Dicono tutti, andate tutti là, vanno tutti là, allora è un casino. Quindi la prossima volta che Maps o Waze vi propone una scorciatoia segreta, ricordatevi che probabilmente non l'ha suggerita soltanto a voi, ma a chissà quante persone. La domanda, il sondaggino che apro e chiudo nel tempo di una canzone. Vi è mai capitato di seguire queste app, Google Maps o Waze, per evitare il traffico e ritrovarvi in un casino, in un traffico fotonico? Dai, fatemelo sapere. 345 48 45 663. Paolo L'Alpino, cosa aspetta, perché lui ha un navigatore tutto particolare.
1: Alla prima osteria,
0: sì,
1: è arrivato a destinazione. Grazie.
0: Madonna, che belli che siete. Va bene, il nostro numero è a vostra completa disposizione, dateci dentro. Cesare, cosa c'è? Cosa c'è? Ma smettila di urlare!
2: Buongiornissimo, capitano mio capitano!
0: Ciao!
2: Dai, su dalle brande! Dai che...

Stupida voglia di te, ma che bella canzone con Mauro Levrini. Allora, nell'Alessandrino, andiamo in Piemonte. Ah, no, beh, insomma, bisogna festeggiare queste persone. Il sindaco del comune di Basaluzzo, che si chiama Gianfranco Ludovici, è il sindaco più longevo d'Italia. Essere il primo cittadino più longevo d'Italia in carica significa portare sulle spalle praticamente una storia fatta di passione, ascolto e amore per quello che è il proprio territorio, il proprio paese, con immensa stima e affetto. Naturalmente i dipendenti comunali di Basaluzzo hanno organizzato la festicciola. Oh, vediamo, è nato a Novi Ligure. Ludovici, volete sapere quanti anni ha? 88 anni, è 88 anni ed è ancora alla guida dell'amministrazione locale dopo la conferma alle comunali, no? L'8 e il 9 giugno, l'ultima volta lì a Basaluzzo, 2024. Già indicato 2 anni fa come il sindaco più anziano della provincia di Alessandria, ora una verifica di ANCI Roma allarga il primato praticamente a tutto il territorio nazionale. L'elu, il piveccio il più longevo, dai. La sua è una lunga storia iniziata nel 1985 che conta 6 volte il mandato di sindaco. La sua storia è la nostra storia, rimarcano i dipendenti, e continuare questo cammino insieme resta il nostro privilegio più grande. Complimenti, dai, qua ve la chiudo. Complimenti, signor Ludovici, le auguriamo altri 100 anni sempre lieti e senza affanni e di amministrazione, perché insomma

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Sorriso! Radio Sorriso!
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai!
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
13: il tè per le signore,
12: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia d'Attilio in Viale Ungheria 120.

0: visivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

Lorenzo, Lorenzo Polidori. Il valzer si intitola Un toscano a Parigi, a Parigi. Un toscano a Parigi. Maremma Maia, la Senna Maiala, la Torre Maia. La Costa Azzurra, no, la Costa Azzurra non si tocca. Che abbiamo la nostra amica Teresa lì che poi mi prende per le orecchie. Va bene, da ieri abbiamo 42 nuovi vigili del fuoco nella nostra regione Veneto, no? 42 veneti che hanno pronunciato il loro giuramento alle scuole centrali antincendio di Capannelle a Roma. Scrive Zaia, che è il presidente del Consiglio regionale del Veneto, no? A ciascuno di loro rivolgo a nome mio e tutto il Consiglio le congratulazioni per questo importante traguardo e l'augurio più sincero per l'inizio di una professione che è prima di tutto una scelta di servizio verso gli altri, no? Siamo certi che questo augurio sia condiviso a tutti i cittadini del territorio che nei vigili del fuoco vedono sempre un riferimento, un amico. Ed è vero, Ora molti di questi 42 vigili del fuoco andranno a rafforzare gli organici dei diversi comandi provinciali qui nel Veneto.

notizia importante per il nostro territorio, perché significa nuove professionalità al servizio della sicurezza delle nostre comunità e un ulteriore sostegno ad un corpo che ogni giorno è chiamato a intervenire nelle emergenze, negli incendi e nelle calamità. Quindi in bocca al lupo ragazzi e un saluto ai vigili del fuoco. Vigili del fuoco, vi arrivi il saluto e il ringraziamento da parte mia e da tutto il popolo che ascolta Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

vi porto a Monselice, dove c'è la rocca di Monselice. Io sono, questa è una roba che mi piacerebbe fare, insomma, se anche voi siete appassionati di archeologia, ecco, sapete, no? Qualche giorno fa, esattamente il 14 di settembre, è stata avviata la quinta campagna di scavi archeologici, no? L'Università di Padova, appunto alla Rocca di Monselice, siamo in provincia di Padova, campagna che andrà avanti fino al 9 di ottobre. Nel corso di 3 giornate, la prima sarà oggi, giovedì 1 di ottobre, poi domenica 4 e mercoledì 7 di ottobre, è prevista anche l'apertura al pubblico per dare la possibilità ai cittadini di vedere gli archeologi al lavoro e conoscere le scoperte, no? Questo è l'annuncio che ha fatto l'assessore al patrimonio del Veneto Filippo Giacinti, no? La campagna si concentra su due fronti. Il primo è il grande cimitero medievale a sud della chiesa di Santa Giustina, eccezionalmente ben conservato. Lo scavo delle tombe e le analisi bioarcheologiche sui resti scheletrici punteranno a ricostruire l'origine geografica degli individui, i rapporti di parentela, l'alimentazione, le condizioni di salute e le cause della morte di chi visse praticamente sulla rocca nel Medioevo. Il secondo è un grande edificio medievale a pianta regolare con torre, individuato nell'area nord-occidentale, e gli archeologi ipotizzano che possa trattarsi di una domus incastellata, cioè una residenza fortificata destinata ad un personaggio di rango, forse il comandante della fortificazione. La campagna coinvolge 30 studenti all'Università di Padova, provenienti da 4 continenti. La Rocca di Monselice è un bene che si continua a valorizzare attraverso questi interventi continui. Mi piacerebbe oggi, no? Perché domenica ho qualcosa da fare. Porco cane, domenica c'è il pranzo. Il 7, allora, il 7 di ottobre mi prenoto. Voglio vedere, voglio imparare, voglio conoscere.

la campionessa, ma che bella mazurka. Sono quasi le 8, il tempo è l'ultima canzone, anzi vi saluto adesso. Fammi vedere il muro. Lucia Castelfranco Veneto, buongiorno anche a te. Gianica Varzer, abbiamo salutato. E cosa aspettiamo allora? Ciao Gianni. Poi Sandra Gemona e Sonia Conegliano, perdonami, sei stata una delle prime. Ti abbraccio, una buonissima giornata anche a te. Vabbè. Ho finito, tornerò domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso. Spero vi siate divertiti. Insomma, queste ore siano state belle, tranquille. Oggi, giovedì, primo di ottobre. Diamo il benvenuto a questo decimo mese dell'anno, che sia un mese per tutti ricco di amore. Vi auguro tantissima serenità, anzi di più salute in primis. Poi se arriva anche un 6 al Superenalotto, buttalo via. L'ultimo

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Come trasformare una zucca...
4: in una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
5: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 8:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Buona giornata da Federica De Boni. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
26: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
27: Obi, tutto è possibile.
28: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
30: Sorriso!
31: È il momento di A Pieno Ritmo!

E siamo partiti alla grande. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buon primo ottobre 2026, raggiante. Massimo Andreotti apre questo appuntamento proprio con Apero Ritmo anche in questo mese di ottobre, che è ufficialmente iniziato. Archiviamo settembre, archiviamo il costume da bagno, archiviamo un po' tutto ciò che riguarda l'estate. Ufficialmente entriamo nel mese che per antonomasia segna l'autunno, il cambio dei colori intorno a noi della natura, il cambio delle temperature e magari anche il cambio delle cose a tavola, perché poi con ottobre abbiamo un sacco di prelibatezze autunnali che arrivano proprio sulle nostre tavole. Comunque buongiorno a tutti voi, io sono Giovannino, vi terrò compagnia per le prossime due ore sempre qui su Radio Sorriso con quelle che sono le vostre canzoni preferite, con i vostri auguri, con i vostri anniversari, chiacchierando qua e là tra una canzone e l'altra al 345 48 45 663, i vostri sms, WhatsApp, le vostre note vocali, anche tra l'altro su Telegram se volete, oppure vi telefonate, almeno facciamo anche due chiacchiere, ci chiediamo come stiamo eccetera, 0423 736 680 o 736 681. Vedo già quelle delle belle cartoline d'ottobre. Benvenuto ottobre, che sia un mese per tutti ricco di salute, amore e tanta serenità. Questo ce lo auguriamo ad ogni inizio mese e ve lo auguro logicamente a tutti voi che siete all'ascolto. Raccontatemi anche come inizia questa prima giornata d'ottobre. Intanto arrivano le mondine.

Castellina Pasi con Lupin, sempre qui su Radio Sorriso. 8:19 minuti 5 secondi. Facciamo tanti auguri a Maria Rosa di Brescia da parte di Gianna, Daniele e Massimo di Treviso. Un grandissimo abbraccio, cara Maria Rosa, anche da tutta Radio Sorriso. Auguroni fortissimi. E poi salutiamo anche l'amico Gianni. Un bacione forte. Tanti auguri, Maria Rosa. Ti dedichiamo questo bel brano in Philadelphia con la voce dell'ex cantante Raffaele. Ho la musica nel cuore.

0: maestro Franco Bastelli con Mattino. Vado a salutare l'amica Nicoletta da Rosà, un abbraccio fortissimo a Nicoletta, una buona mattina a te. E poi buongiorno anche invece chi ci scrive: benvenuto ottobre, ti chiedo di essere gentile e premuroso con ognuno di noi, buon ottobre miei cari. Allora grazie, Felice da Magnano, buongiorno da Magnano, provincia di Udine, buongiorno anche all'amico Antonio da Padova e l'amico Ferruccio da Volta Mantovana, dai che lo sentiamo, buongiorno!
1: Buongiorno. Ciao. A tutti gli amici di Radio Sorriso. Questa per fare una dedica, sì, alla nostra amica Jessica, che ieri ha subito un intervento.
0: Aia, spero
1: tutto bene. La dedica, sì, ha il titolo Dottore.
0: Dottore.
1: Grazie e buona giornata.
0: Dottore, va bene, dai, della mia non band, te la metto subito, caro Ferruccio, ti auguro una buona giornata e un saluto logicamente grande grande a Jessica. Buongiorno a Lina invece di Conegliano Treviso, buongiorno a Laura di Cervarese, buon ottobre anche a te, buongiorno a Luigina da Morgano e a Susi di Sistiana, buongiorno Giovannino, sono Susi di Sistiana, ancora oggi e domani lavoriamo io e Giuliano perché sabato partiamo per le vacanze e andiamo sull'altopiano di Asiago a casa di mio fratello. Ci spiace molto non essere presenti al pranzo di domenica, ma ci rifaremo. Un salutone, un abbraccio a tutto lo staff. Ma certo, Susi, ce ne saranno tanti pranzi in questa bella stagione che si apre proprio per quanto riguarda i pranzi di Radio Sorriso domenica 4 ottobre, domenica prossima, tra poco ne parliamo, perché se ancora sei lì e non hai prenotato, beh, devi farlo, no, devi, per forza devi farlo per forza, perché ci divertiremo un sacco.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
17: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le edizioni Sa Project per questo bel brano, la voce di Pamela, Daniele Cordani, l'orchestra, Mojito, il titolo. E si continua a salutare chi mi scrive: buongiorno ancora agli amici di Sistiana, un abbraccio fortissimo Susi e Giuliano, e poi buongiorno all'amica Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, buongiorno a Mario di Gazzo Veronese, buongiorno anche invece all'amico Frank, che poi tra poco vado ad accontentare, ma saluto l'amica Maria Luisa che ha appena prenotato proprio per il pranzo di Radio Sorriso. Brava Maria Luisa che ha ascoltato il mio consiglio, bravissima, perché il 4 ottobre, domenica prossima, partiamo con i pranzi, quelli di Radio Sorriso, quelli belli, quelli dove ci divertiamo un sacco, al ristorante Belvedere a Tricesimo. Tanti saranno gli ospiti: Graziano Ciani, Linda Biscari e Matteo, ci saranno gli speaker di Radio Sorriso, si balla, si mangia, si ci diverte, chiacchieriamo tutto insieme, tutto in una bella domenica, quindi assolutamente da prenotare, chiamando anche ora in diretta lo 0423 736680. Tra l'altro ci sarà anche l'amico Antonio Poli di Amel Medical, che vi potrà dare un sacco di informazioni veramente molto utili e importanti, quindi una domenica imperdibile da passare in compagnia della radio più giovane che mai. E accettate questo consiglio, che vedrete che quando venite al pranzo di Radio Sorriso poi iniziate a venire a tutti i pranzi, perché io lo dico sempre: se non siete mai venuti, provate, perché il divertimento è assicurato.

Severini, la mia vita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco argomento del giorno, io lo so già ma non ve lo posso dire, ma tra poco ve lo svegliamo insieme a Tiziana. Intanto vado a salutare l'amica Linda da Magnago che mi richiede Michele Rodella con Col Cuore in Mano, sempre qui su Radio Sorriso, una bella cumbia. E pronti per l'argomento? Dai, già pronti col telefono 345 48 45 663. Col cuore in mano.

0: Michele Rodella con il cuore in mano, sempre qui su Radio Sorriso. Voi sentite battere le mani perché mi fanno battere le mani. Vabbè, è così, oggi è così. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno, ci siamo?
0: Ci siamo, lancio.
1: Lancio,
0: vabbè, lancio, dai.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Ed eccoci qua. Allora, l'argomento
1: guarda, non guarda. Buongiorno Giovi,
0: hai preso tutto, le pilloline, il caffè.
1: No, adesso cosa abbiamo preso questa mattina appena sei arrivato?
0: Un bel caffè, devo dire che questa mattina, poi sai che mi ha proprio dato una carica bella.
1: Hai visto, positiva. Perché te l'ho offerto io, caro.
0: Infatti, perché l'offerta è sempre più buono,
1: Oggi parliamo proprio di caffè, perché la vita è quella cosa che inizia dopo
0: il caffè.
1: Il caffè,
0: vero, assolutamente.
1: Allora, amici di Radio Sorriso, oggi 1 ottobre celebriamo una delle cose che per molti di noi è praticamente sacra,
0: il caffè. Sacrissimo.
1: Ma vogliamo sapere dai nostri ascoltatori oggi, caro Giovannino, avete un vostro rituale del caffè? C'è chi lo beve appena apre gli occhi, chi aspetta di arrivare al bar, chi al marito glielo porta a letto e la donna si alza, la femmina, con molta più allegria, avendo appena apri gli occhi c'è questo bel caffè fumante, buono, con un profumo che amaglia. Ecco, bravi i mariti che lo fanno. Chi non può
0: dove
1: far...
0: sono i mariti che lo fanno? Quello...
1: Ci sono.
0: Bravi, allora bravi.
1: Mio zio glielo porta sempre a letto a mia zia la mattina e hanno più di 80 anni.
0: Bravo.
1: Chi non può farne a meno dopo un pranzo per digerire, sai, mi bevo un bel caffè. E poi c'è chi dice: io il caffè lo bevo solo se è fatto come lo dico io.
0: Eh certo, è vero, perché poi c'è il caffè, quello, chiamiamolo del bar, quello della moca, quello che è più leggero, quello che è un po' più forte a livello di gusto.
1: Esatto, quello della macchina da caffè.
0: Eh sì, è vero.
1: Oppure amaro con lo zucchero.
0: Amaro con lo zucchero. Oppure c'è quello che sa di musica, come quello di Radio Sorriso.
1: Esatto.
0: Quindi oggi parliamo di questo.
1: Esatto. Raccontateci dunque, amici di Radio Sorriso, qual è il vostro rituale, magari anche con chi avete condiviso il caffè più bello, più buono della vostra vita. Oggi è questa la domanda semplice, perché il caffè, insomma, è una cosa italianissima. Per te, caro Giovi, il caffè è solo una bevanda o è un momento speciale della giornata?
0: È un momento speciale della giornata, lo è diventato da quando anche poi lavoro qui, come ben sai, le macchinette accadono cose.
1: Sì, cioè, tu sei aggrappato.
0: Ed è bello perché noi qui, per chi non lo sapesse, siamo di fronte alla macchinetta del caffè, quindi siamo proprio diretti.
1: Esatto.
0: Apriamo la porta, l'abbiamo davanti, ed è bello perché poi è un momento di aggregazione anche con i colleghi, magari di altri emittenti, eccetera, di altri uffici, e quindi è molto bello. 345 48 45 663 oppure
1: lo raccontate a Giovi, aspettiamo le vostre storie allo 0423 736680. E adesso
0: il nostro direttore che ce la canta un caffè. Beh, vedi, lui canta un caffè,
1: lui lo canta, noi lo beviamo,
0: lo lasciamo cantare e ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso. Grazie Tizi,
1: a te buona giornata.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17,91.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 9:03.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia. Oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Sorriso!
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso.
26: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano Immagina, che apre questa seconda ora insieme. Si parla di caffè in questa giornata internazionale che celebra la bevanda più consumata al mondo. Parliamo proprio di caffè, vi chiediamo come vi piace berlo, ma soprattutto cosa, un caffè che vi è rimasto impresso, magari un caffè con una persona, e quei caffè che non sono solo dei caffè ma sono proprio degli eventi veri e propri. Spiegavo prima che noi abbiamo la macchinetta di fronte praticamente di fronte a noi quando apriamo la porta dello studio Radio Sorriso. E allora per noi il caffè comunque è un momento anche di stacco, no, dalla trasmissione un attimo. Ed è bello perché si mischiano tutte le radio del nostro gruppo, e quindi chi arriva con un argomento, chi arriva con l'altro, chi magari, e poi alla fine vengono fuori delle scenette in maniera naturale. Quindi ogni volta il caffè è proprio un momento di condivisione che strappa anche a noi stessi un momento di leggerezza, come dovrebbe essere un po' per tutti. Talvolta poi il caffè serve anche per svegliarsi, come mi ha raccontato un amico d'Oderzo. Lui, pensate, per 40 anni si svegliava alle 3 del mattino per poi andare in azienda a lavorare, e quindi ogni mattina la prima tappa che faceva quando arrivava in azienda alle 3:40 era andare a bere il caffè con la macchinetta. Sembrava che ormai la macchinetta lo conoscesse, alle 3:30 si attivava, faceva eccetera. Ora che è in pensione, comunque alle 3 del mattino, alle 3:40 si sveglia con la voglia del caffè. E beh, giustamente, sono abitudini, è come io la prima cosa che faccio la mattina è il caffè, e poi la prima cosa che faccio quando arrivo qui di solito, poi non sempre, è bere un bel caffè, come dopo l'argomento del giorno. Cioè, sono tutte tradizioni, momenti proprio belli. Raccontatemelo al 345 48 45 663 oppure telefonandomi al 0423 736680 o 736681. Arriva Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Giorgia con Bugiarda.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso? E noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità, e da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi, le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà, allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, due minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto, credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Giuseppe Spinelli con il mitico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo fare degli auguri speciali all'amica Giuseppina, che oggi fa il compleanno, da parte del fratello Giuseppe e di Graziella di Pescantina. Auguri, auguri, auguri, e ti festeggiamo con questo bel brano, la grande musica italiana reinterpretata proprio dalle nostre grandi orchestre, in questo caso da una grandissima voce della musica da ballo, Pietro Galassi. Arriva questo grande successo di Lucio Dalla, La sera dei miracoli, ancora per te Giuseppina, e auguri logicamente da parte di tutta Radio Sorriso. E tra poco continuiamo a parlare invece di caffè.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luce.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
7: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo?
10: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: Ecco la merenda.
16: Ma è il panino al prosciutto.
15: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
17: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.

Tosi con questo bel mix. Ci sarà felicità sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno a Beniamino da Silea, buona giornata. E poi buongiorno a Fiorella da Motta di Livenza. Buongiorno, buon ottobre a voi tutti. Un augurio speciale di buon compleanno a Nicola Venerandi, un abbraccio forte e un saluto. Beh, tanti tanti auguri, assolutamente auguroni anche da tutta Radio Sorriso. E poi Silvano da Luzzana, auguri, un saluto, auguri, un abbraccio e buongiorno anche a te. E poi saluto Lalla da Verona. È possibile far ascoltare la canzone a tutti i nonni all'ascolto, visto che domani è la nostra festa? Ma certo, assolutamente, assolutamente, ti accontento tra poco. Intanto però un bel foxtrot Patrizia Ceccarelli con Doppio Passo, ricordandovi che parliamo di caffè. Quindi voi avete il caffè preferito? Non so, avete un caffè alternativo? Avete un caffè che non è stato solo un caffè, ma è stato qualcosa di più travolgente, è stato qualcosa di comico, no? Perché quando si beve un caffè può essere un semplice caffè o può diventare un evento a tutti gli effetti. Raccontatelo a Radio Sorriso.

Fiesta Band, canzone dei nonni. Saluto ancora l'amica Lalla da Verona e vado a salutare invece adesso chi mi richiede il prossimo brano, Anna di Padova, che mi richiede I girasoli con piccolo fiore. E poi tra poco festeggiamo un altro bel compleanno sorrisino.

In Girasoli con Piccolo Fiore. Devo andare a fare tanti tanti auguri a Carla da parte di Gisella, la sorella, ma da parte in realtà di tutte le sorelle e anche da parte di tutte le amiche. Cara Carla, tanti tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, che ti festeggia così con la Millennium Band, e tanti auguri.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 10 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. Il vice premier Salvini ieri è stato ricevuto dal sindaco di Venezia all'isola del Tronchetto, sede della polizia locale. Sono stati analizzati alcuni dei principali dossier infrastrutturali che interessano il territorio comunale di Venezia. Poi Salvini si è soffermato sulla questione bengalesi a Mestre.
19: L'ultima delle cose da fare è che, siccome i giovani italiani hanno difficoltà economiche, ci riempiamo di gente che viene qua non per imporsi ma per occupare spazi, e quindi non abbiamo bisogno, ripeto, soprattutto da parte di qualcuno che usa la sua religione per cancellare diritti.
20: Tre attività sospese per lavoratori impiegati in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, per un totale di 21 persone sanzionate e 215.000 euro di multa. E questo è l'esito degli ultimi controlli svolti nei vigneti e nelle aziende agricole dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, con la collaborazione dell'arma territoriale per contrastare il fenomeno del caporalato e verificare la regolare occupazione dei lavoratori.
18: Due detenuti evasi ieri mattina dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia sono stati catturati, uno praticamente subito, mentre il secondo era riuscito ad allontanarsi fino a Mestre, dove è stato successivamente rintracciato. Due settimane fa anche un altro detenuto era scappato dal cortile del passeggio del carcere scavalcando il muro di cinta.
20: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
22: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
23: È possibile!
24: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
0: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: momento di farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso. Farfalle su due ruote, è arrivata Iris.
2: Con le due ruote sono arrivata. Non è vero,
1: però ora ci devi spiegare una cosa.
2: Perché?
1: Perché ieri mi hanno chiesto, c'era una curiosità nell'aria di un nostro ascoltatore.
2: Sì.
1: Come mai farfalle su due ruote? Io ho spiegato l'attitudine alle due ruote. Però spiegalo meglio tu, nel senso
2: che amo andare in moto, quindi farfalla dedicato alla mia mami. Okay,
1: io non mi sono esposto perché non mi ricordavo bene, ho detto dirlo.
2: Alla mia mamma, che per me si fa riconoscere con le farfalle.
1: Okay.
2: E quindi da lì farfalle su due ruote.
1: Farfalle su due ruote, perché poi vai in moto anche. Questo l'ho detto.
2: Sì.
1: Sei una ottima motociclista, assolutamente. Perché
2: fai ghi e si sente, sai, in diretta.
1: Mi diverto. Va bene, dai, oggi parliamo di caffè, Iris, cosa che noi non beviamo mai.
2: No, io che non bevo più che altro.
1: Non beve più, se non beve neanche più il caffè, vuol bere come pensate che ha fatto in modo di non bere più caffè per non berlo più con me.
2: Ma guarda che sei un bugiardo. Tanto guarda quasi
1: divorzio.
2: Scoprono tutto.
1: Quasi io vado via. Anzi, guarda, ora chiedo il cambio orario. Guarda,
2: cambio orario. Non l'hai già fatto.
1: Andiamo a salutare la amica Maria di Soave con questo bel brano.
2: Sì, okay. Quale brano? Andrea dei Caramel.
1: Perché non?
2: Aspetta. Intanto scoprono tutto tra 10 giorni.
1: Io me ne ho deciso, basta, non lavoro più con la Iris, ho deciso.

0: I Caramel con Andrea, la grande musica italiana riproposta dalle grandi orchestre della musica da ballo. Ancora un saluto all'amica Maria di Soave. Oggi si parla di caffè e allora salutiamo l'amica Roberta da Vicenza. Dai, lo leggo tra poco il messaggino, me lo leggiamo in compagnia di Iris. Saluto però l'amica Rita di Magnago. Ciao Rita, un bacione. Se non ricordo male, tu bevi il caffè di Radio Sorriso. Sì, lo sapete che Radio Sorriso ha il caffè con i vari generi, eccetera. E quindi, parlando di caffè, se volete informazioni, perché no, digitate lo 0423 7367, e lì il nostro Diego sarà pronto a darvi tutte le informazioni proprio sul caffè di Radio Sorriso con la macchinetta di Radio Sorriso. Giusto, che se non ricordo male l'amica Rita consuma il caffè di Radio Sorriso.
1: Sì, assolutamente consuma il caffè di Radio Sorriso, vero. Non so quale preferisce, però
0: questo poi magari potremmo anche chiederlo, potremmo fare anche questa domanda.
1: Il lento.
0: Sì, beh, dipende.
1: Dipende dai punti di vista. Ma io tra tutti preferisco la polca.
0: La polca?
1: Sì, però non lo bevo più, quindi.
0: Non bevo più
1: caffè. Cioè, Giovanni, non lo sai bene.
0: Bevande, comunque, l'orzo.
1: No.
0: Non ti piace, vabbè. Oggi è la giornata mondiale del caffè, ora io sì, un
1: infatti.
0: Attimo.
1: No, vabbè. Comunque esistono anche altre tipologie del caffè, anche il caffè al ginseng. Però no, il caffè al ginseng non lo posso bere perché all'interno ha zucchero.
0: Infatti.
1: E l'orzo non mi piace.
0: Vabbè, niente, non bere più il caffè, semplice.
1: Lo bevo ogni tanto con latte freddo.
0: Sì, freddo. Mi ricordo di una scena. Dove eravamo? Mi è venuta in mente una scena di te che chiedi del latte freddo e qualcuno vuole riscaldarti.
1: Sì,
0: Va bene, dai.
1: Non lo so, non me lo ricordo. Eravamo comunque in un rientro notturno.
0: Sì, un rientro notturno.
1: Ho chiesto il latte, sì, me lo ricordo quella scena. Ho chiesto il latte macchiato con latte freddo e la signorina, poverina, non è che. Cioè,
0: no,
1: a volte
0: no,
1: ci
0: sì,
1: si.
0: Certo,
1: mi perdo anch'io, che faccio lo stesso lavoro.
0: Certo.
1: E mi stava per scaldare il latte. Io ho detto, no, scusi, guardi col latte freddo. Eh sì, ho capito. E io, Giovanni, non ci siamo guardati come per dire, allora, ma lo stavi scaldando e ci sono solo io che ho ordinato. Magari se lo voleva fare per lei, caro.
0: Magari sì, infatti non lo sapremo mai. Si continua con la musica, arriva Patrizio Lucidi con una bella polca dal titolo La Spericolata e subito dopo l'amico Antonio Poli di Amel Medical che sarà con noi, ricordiamolo, domenica al pranzo.
1: A proposito, ci sono ancora posti, quindi se volete prenotarvi 0423 7367 per essere con noi domenica al pranzo di Radio Sorriso insieme a noi, insieme a Graziano Cianni e insieme anche
0: Linda Biscara e Matteo e poi agli speaker di Radio Sorriso. Andiamo in musica.

0: Cari amici di Radio Sorriso, buona giornata ancora. Giovanni Zani in diretta con voi, con Antonio. Volevo accoglierti con tifo da stadio. Antonio, Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno,
0: Polli.
1: Buongiorno caro Giovanni. E soprattutto un ben risentiti ai nostri amici di Radio Sorriso. Allora Giovanni, oggi voglio dare alcune indicazioni sui vantaggi economici che si ha avere a casa Antidolor Pro. Dunque, e qua naturalmente mi rivolgo a chi soffre di artrosi, che magari ha già una diagnosi ben definita e dopo fatto la diagnosi il bravo medico le ha consigliato di andare a farsi delle terapie in un centro medico dove giustamente li fanno le terapie, sono generalmente 10 e queste terapie generalmente andiamo a pagare dai 50 ai 60 euro ad applicazione.
0: Quindi 5-600 euro che se ne vanno.
1: 5-600 euro che se ne vanno. Anche il dolore magari se n'è andato, si spera, e dopo 3-4 mesi sono al punto di partenza. Allora a questo punto qua conviene forse avere a casa Antidolor Pro, poterla fare ogni qualvolta sia la possibilità, e si vanno a risparmiare tutti gli inconvenienti di andare su un centro medico, prenotare, fissare l'appuntamento, perdere mezze giornate, e soprattutto questi 5-600 euro tenerli in tasca e utilizzarli per qualche altra cosa, magari
0: per i nipoti, più regali piacevole. Ai nipoti,
1: anche regali ai nipoti. Allora cari amici, se voi soffrite, avete la diagnosi dove c'è un'artrosi, dove c'è un'artrite, dove sapete che il dolore bisogna tenerlo sotto controllo, e per far questo bisogna avere a casa un dispositivo professionale uguale a quello che trovate nei centri medici, ecco che entra in funzione Antidolor Pro. Noi vi diamo la possibilità, chiamando l'800 80 20 40, di provarlo gratis a casa vostra. 800 80 20 40, con la prova gratuita a casa vostra, per verificare se realmente vi toglie il dolore, perché questo fa.
0: Facciamo un ballo e poi torniamo a parlare.

0: Abbiamo sempre belle musiche, ammettilo, no? Tra un intervento e l'altro, sì. Bella musica.
1: Assolutamente sì, e questo ne va della gioia dei nostri ascoltatori. Io però qua voglio dare un consiglio, perché questi ascoltatori che sono amanti della musica, del ballo liscio, che magari hanno la passione di andare a ballare e che purtroppo un'artrosi al ginocchio, un'artrosi all'anca, un dolore nella zona lombare non gli permette di fare questo, se volete ritornare a vivere la vostra vita, andare a ballare, andare in bicicletta, voi dovete utilizzare Antidolor Pro, perché solo grazie ad Antidolor Pro voi potete liberarvi a casa vostra finalmente dai dolori. E qua non sto scherzando, non sto dicendo una frase così per dire, perché vogliamo darvi la prova di ciò che diciamo. Come si fa a darvi la prova di ciò che diciamo? Voi chiamando l'800 80 20 40, facendo questo numero avete la possibilità di prenotare una prova gratuita, che può essere a casa vostra dove veniamo noi da voi, che può essere voi nella nostra fabbrica, sempre prenotando prima, e ben volentieri noi vi facciamo provare il nostro dispositivo. E soprattutto per chi è incredulo, ed è normale perché non c'è una conoscenza sul nostro dispositivo, si pensa che sia la classica magnetoterapia, e c'è un abisso tra la magnetoterapia che conoscete voi e Antidolor Pro di Amel Medical. Un abisso, perché sappiate che il nostro dispositivo ha una potenza antidolorifica devastante rispetto agli altri dispositivi. La cosa bella è che va fatto sopra i vestiti, lo potete fare dove e come volete, proprio perché è un dispositivo portatile, piccolo, pratico, comodo e soprattutto veloce nel togliere il dolore. 880 20 40. Il sito, tu che sei bravo a dirlo.
0: Il sito è www.amelmedical.com. Guarda, mi vai liscio come l'Antidolor Pro, Antonio. Fammi mettere un disco e poi è finita la puntata.
1: Beh,
0: il tempo vola con Antonio Poli.
1: Ciao a tutti, grazie.

0: Enrico Bagotti Band, Dio dei Monti, la voce di Simone. Dobbiamo fare degli auguri per i 54 anni di matrimonio.
1: Eh sì, di Luigino e Loretta, tanti tanti auguri dal condominio ci scrivono.
0: Bello.
1: Pensa te che bello, vedi quando si fanno, si stringono anche le amicizie dove si vive.
0: Che bello, che bello. Auguri, auguri, auguri. E noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Come trasformare una zucca
8: in una carrozza?
7: No, in una pista da ballo.
8: Semplice, con Sorriso in Piazza.
9: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
14: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per averci fatto ascoltare questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Andrea Barbanera, orchestra Castellina Pasi, con Romagna vestita di rosa.
2: E con Romagna vestita di rosa continuiamo anche.
1: Con un caffè può nascere l'amore. Pensa che la mia mamma mi raccontava sempre che l'amore tra la mia mamma e il mio papà è nato perché lei ha messo del sale nel caffè anziché lo zucchero.
2: Ma lo ha fatto appositamente?
1: No, l'ha fatto sbagliandosi. Il mio papà se l'è pure bevuto, per non dirle che faceva un sacco, come dire.
2: Ecco.
1: Quindi vedi, l'amore era già nato.
2: Certo.
1: Guarda qua invece per un caffè versato cosa nasce.
2: Buona giornata a tutti voi. Io lo chiamo il caffè fortuna. Ho conosciuto mio marito dopo che per errore gli ho rovesciato addosso una tazzina. Eravamo a un matrimonio, lui amico dello sposo, carissimo ragazzo, indossava un bellissimo completo. Pensavo il peggio, invece mi disse di non preoccuparmi perché tanto ormai la festa era finita. Da quel giorno sono passati 47 anni. Roberta di Vicenza. Se puoi farmi ascoltare La badante di Don Dante. Intanto ti salutiamo, Roberta.
1: Ti salutiamo,
2: un abbraccione.
1: Vedi, con un caffè è nato l'amore.
2: Sì.
1: Così, Devo farmi versare del caffè dopo.
2: Beh, io una volta ho rovesciato un bicchiere di vino al compare dello sposo. Di vino rosso. Per fortuna avevo un'altra camicia di ricambio.
1: Mamma mia.

0: E ci siamo ascoltati Antonio Cottini con Meraviglia, sempre qui su Radio Sorriso. Allora, tu che è noto, lavori anche al bar e quindi hai dimestichezza con il caffè, qual è il caffè più strano che ti hanno richiesto?
1: Ma in realtà dove lavoro io non è che bevono più il caffè, corretto, eccetera. Però
0: per esempio tazza grande, piccola, di vetro, tiepido, macchiato.
1: Allora, quando lavoravo in pasticceria mi ricordo che c'era una signora che tipo voleva il caffè, cioè, ma tipo bollentissimo, ma bollente anche la tazzina. Quindi noi prendevamo la tazzina più calda, poi la mettevamo sotto all'acqua bollente, che è l'acqua con cui praticamente tu fai il tè dalla macchinetta del caffè, e ancora facevi il caffè e lei lo beveva in un nanosecondo. E noi eravamo sempre, cioè tipo, il presente, fai il caffè e appoggi la tazzina in un nanosecondo perché ti sei ustionato. Eppure questa signora riusciva a berlo così. E noi ogni volta eravamo sconvolte, perché se tu non riscaldavi abbastanza la tazzina, che già era calda, lei ti diceva che il caffè era freddo.
0: E è capitato anche a me, in un periodo di vita dove ho lavorato al bar e dove mi sono ustionato più volte le mani per fare il caffè ad un cliente che lo aveva con l'acqua calda così, che altro, cioè, mi ustionavo proprio.
1: Sì, cioè, ma immagino.
0: Anche perché la nostra macchinetta aveva un difetto: non sempre il tasto dell'acqua calda lo prendeva.
1: Okay.
0: Certe volte di velocità schiacciavi, non lo prendeva, continuava ad andare l'acqua calda e tu mettevi la mano praticamente sotto l'acqua bollente. Sotto. Quindi vabbè, niente. Esperienze.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini e soprattutto alle sorrisine che ascoltano questa meravigliosa radio. Sono Roberto da Mira e oggi, se ci ascolta, dedicherei, se è possibile, alla mia caramella Silvana, con quel che resta del mio cuore, la canzone Nuvole, il valzer di Patti Pravo, interpretato in questo caso da Mary Rinaldi. Grazie, siete bravi.
0: E poi subito dopo andremo a salutare gli amici Elvira e Roberto da Vigo d'Arzere, che ci augurano una buona giornata. Vogliono fare anche gli auguri a Giulia. E allora auguri Giulia.
1: Auguri Giulia anche da parte nostra, e per loro ci ascolteremo Il mio grido.

0: Però adesso stavo pensando, potresti offrirmi un caffè?
1: Io va bene, ti offro un caffè.
0: Non hai detto berlo, ho detto offrirmelo.
1: Sì, te lo offro volentieri, non è un problema.
0: Ci siamo ascoltati gli Stereo B con Il Mio Grido, sempre qui su Sorriso Radio.
1: Adesso vado a cercare la chiavetta, però ce l'ho, è di là da qualche parte. Però
0: va bene,
1: sarà
0: dai.
1: Anche piena perché non avendo più utilizzata. Oggi è il primo
0: mese.
1: Ah, sì. Un nuovo mese con gli appuntamenti di Radio Sorriso, perché ricordiamo che domani sera c'è il primo dei due appuntamenti che ci vedrà protagonisti questo weekend, e stiamo parlando del Sorriso in Piazza.
0: Domani saremo alla 31esima Sagra della Zucca a Caorera di Setteville, provincia di Belluno. Vi aspettiamo perché ci divertiremo un sacco, e prima di divertirci e ballare mangeremo anche molto bene.
1: È vero, quindi domani sera vi aspettiamo, mi raccomando, numerosi per l'ultimo Sorriso in Piazza della stagione.
0: E
1: poi domenica abbiamo il pranzo.
0: Beh, certo, c'è il pranzo, il pranzo di Radio Sorriso. Ricordiamo che c'è ancora dei posti, se volete.
1: Sì.
0: Non tantissimi, quindi sì. Affrettatevi, non pensateci, perché poi sennò vanno via.
1: Sì, no, giustamente.
0: E 0423 736 680, come ha fatto questa mattina la nostra ascoltatrice, che si è proprio prenotata e ha prenotato il suo posto per il pranzo. Lo sapete che il pranzo è divertimento, allegria, stare insieme e anche fare buone conoscenze.
1: E noi continuiamo ancora con la musica. Saluto la nostra amica che dice, sì, da Viterbo, dice: oltre alla badante del nonno Dante che è passata ora, c'è un'altra che mettete sulla badante, molto carina e simpatica. E Giuliana e Francesco da Viterbo, io penso sia questa, quella di Matteo Tarantino, la badante.
0: La ascoltiamo, poi facci sapere se è questa. E nel frattempo io con questo brano vi ringrazio e vi saluto. Ricordo che se ricevete una chiamata da 0423 736 683 sono io che vi chiamo per la conferma per il pranzo. Rispondete.
1: Infatti.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 11:02.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato su proposta dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga la delibera che ridefinisce l'assetto del mercato giornaliero di Rialto. In coerenza con i lavori di riqualificazione dei banchi, questi saranno infatti completamente rimessi a nuovo grazie a un investimento da 1.100.000 euro che prevede il rinnovo delle strutture metalliche e delle coperture con materiali pensati per garantire una maggiore protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
13: Il capo dello Stato Mattarella inaugurerà il 13 novembre alla Basilica Palladiana a Vicenza la mostra Italia-Germania, pittura e scultura tra 800 e 900, da Canova a Kiefer, primo capitolo della trilogia Ispirazione Europa, dialoghi d'arte tra 19 e 20 secolo.
14: La cultura.
12: Fino al 4 ottobre Padova ospiterà la Fiera delle Parole. Per 5 giorni la città si trasforma nella città dei libri. Intreccia voci internazionali tra filosofia, giornalismo, scienza narrativa, poesia, musica. Un programma fitto di incontri e spettacoli. 250 le persone nei talk, 145 eventi e 15 sedi, oltre al programma dedicato alle scuole.
13: E con questo è tutto. Per ora rimanete con noi, ci risentiamo più tardi.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca.
14: 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sorriso!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

ci siamo ascoltati Roberto Polisano, Batticuore, edizione classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E qui i lavori iniziano, come dire, a farsi intensi, perché stiamo lavorando per il pranzo, assolutamente. Vi ricordo di prenotarvi, se avete il piacere, anche chiamando qui in diretta, lo 0423 736 8081 finali, e così potete

0: essere dei nostri al pranzo di Radio Sorriso. Io vado.
1: Scusate, ma sei sicuro che vai? Perché io ho perso tipo un anno di vita in questo momento.
0: Perché il pranzo, l'ho spiegato che stiamo lavorando per il pranzo, sì. Giustamente lo sanno loro che i giorni prima del pranzo siamo veramente presi da tante cose, okay. Assolutamente. Noi andiamo in musica. Boro Boro, Los Locos, Gianni Drudi. Tra poco, tra l'altro, torna un bel appuntamento proprio con un bel appuntamento.
1: Sì, con noi di Radio Sorriso.
0: Con noi di Radio Sorriso.
1: Non andiamo via, Giovannino. No, l'appuntamento sarà con
0: Filippo
1: anche
0: Sussi.
1: Sì, e con la Fiera del Riso di Isola della Scala.

0: Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare anche il presidente del consorzio di tutela dell'IGP di Sonnano Vialone Veronese. Stiamo parlando di
1: Filippo Sussi. Ciao,
0: ciao Filippo.
1: Bentornato.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Filippo, posso dire la verità, io sono stata martedì sera a Isola della Scala, lo possiamo dire, e sono venuta a mangiare il riso e ho mangiato tre tipologie di riso diverso.
2: Brava, bravissima.
0: Tutto, allora, beh, posso anche dirti quali, perché me lo ricordo. Ho mangiato il risotto con radicchio, recioto della Valpolicella di OCG e Monte Veronese DOP. Poi ho assaggiato il risotto con la burrata e basilico.
2: Buonissimo.
0: Siamo

0: tornati un po'. Ok. E poi risotto con funghi porcini e petali di fiori. Poi abbiamo preso, perché dopo c'erano i vari assaggi degli amici, quello all'isolana, quello alla Marone. E sì, quelli col gorgonzola, chi amava il gorgonzola, purtroppo io non lo amo, quindi abbiamo preso anche i classici, ecco, diciamo così.
1: Sì, sì, la varietà non manca.
0: E poi abbiamo scoperto esserci, perché io era un po' di tempo che non venivo, forse erano un paio d'anni che mancavo, e abbiamo fatto questo bel giro, oltre alla scoperta del riso tra le varie tra i vari inserzionisti, poi che ci sono le varie bancarelle, c'è anche uno spazio dedicato agli animali, bellissimo.
1: Sì, sì, c'è una vera fattoria dove si può veramente vivere un po' di natura.
0: È vero, è molto
2: bello. Io per esempio vado sempre di giorno, sì. E quella è la prima tappa della giornata, cioè prendere il giro da lì, dalla fattoria, e poi rientrare.
1: Io che ho i bambini piccoli li porto sempre, ci divertono molto.
2: Sì, anche perché poi ci sono un sacco di possibilità per i bimbi, per esempio ci sono i pony, io mi ricordo, e allora il bimbo può fare il giro col pony, giusto, e delle altre cose, quindi è molto bello.
1: È vero.
0: Quindi ricordiamo, Fiera del Riso, la 58esima Fiera del Riso, dal 17 settembre al 13 ottobre. Avete ancora 13 giorni per assaporare il risotto, il riso Nano Vialone Veronese.
1: Non si può mancare, direi.
2: Assolutamente, appuntamento imperdibile. Poi ci sarò anch'io una di queste domeniche, non questa, ma la prossima.
0: La prossima domenica, no, questa c'è il pranzo di Radio Sorriso, sì, non puoi.
2: Non ci siamo, però comunque, assolutamente. E grazie che questo bellissimo volantino mi inizia a scegliere in quali risi vorrò assaggiare.
0: Ma tu sai che hanno anche l'app, per poter scaricare l'app,
2: certo,
0: e dall'app puoi prenotare direttamente,
2: certo.
0: Così velo, per velocizzare. Vero Filippo?
1: Sì, sì, l'app è molto importante, intanto da tutte le informazioni, e poi si può anche prenotare il risotto e poi prenderlo alla cassa automatica, quindi si facilita in tutto.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Filippo?
1: Beh, insomma, è il trentennale del riso Nano Vialone Veronese GT, e quindi la Fiera del Riso è il luogo migliore dove andare a festeggiare questo riso veneto che è veramente un'eccellenza gastronomica che noi tutti, di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi.
0: Possiamo dire, caro Filippo, che tutto comincia da un chicco.
1: Tutto comincia da un chicco. E sì. Finisce in un buon vino tante volte.
0: Anche è quello, vero, poi abbiamo assaggiato anche i vini, perché non pensare, però. Certo. Va bene, grazie mille, Filippo.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie mille. E noi continuiamo con la musica.
2: Continuiamo con la musica, arriva Patrizia Lucidi.
0: E tu rimani ancora, perché ormai
2: vado via.
0: Dai, 10 minuti, rimani altri 10 minuti, che siamo sicuri
2: che tutto a posto, che abbiamo tutto. Vai.
0: Perché guardate che succedono di quelle cose qui.

0: dalle braccia tue, Claudia Scarciafratte su Radio Sorriso, e salutiamo ancora Filippo Sussi che è stato con noi. Allora, Giovannino, adesso sì, è arrivato il momento di salutarti. Ti possiamo salutare.
1: Devo andare a fare delle cose importanti. E vi ricordo che poi domani sera saremo alla Sagra della Zucca di Caurera Setteville. Vi aspettiamo numerosissimi.
0: Sì, per stare in nostra compagnia. E poi salutiamo anche, saluto l'amico Silvano, saluto Michael di Medole Mantova, che ci richiedeva anche lui il brano La Badante. Ma ragazzi, l'abbiamo messo prima, eh. Dice comunque volevo salutare Ronnie per i suoi 50 anni. Michael, se vuoi richiederci qualcos'altro, sì, volentieri, dai. Noi ti accontentiamo. E andiamo con Maria Grazia Pasi, ora Asso di Cuori sulla radio più giovane che mai.
1: Un saluto, ciao!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Salve, due etti di prosciutto veneto.
10: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
18: il tè per le signore,
17: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

ci siamo ascoltati anche Monica dei Lodigini con Incanto. Stiamo parlando di caffè questa mattina, vi abbiamo chiesto anche nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso come prendete il caffè. Allora Anna Maria ci scrive ristretto, poi c'è buongiorno a tutti a voi di Radio Sorriso. Patrizia ci scrive: per me la mattina si comincia così, crema, caffè, fredda e brioche. Quando sarà freddo sarà cappuccino e brioche. Grazie Patrizia. Caffè solubile con un po' di latte, però senza zucchero. Non ho capito se a Fernanda piace senza zucchero o se vuole lo zucchero. Non lo so, non l'ho ancora capita questa cosa. Vabbè, dai, non ho capito bene il suo messaggio. Andrea, il nostro editore, scrive: con tanto latte praticamente un cappuccino. E poi Tatiana invece: il primo caffè lo prendo macchiato con latte di soia. Buona giornata a tutti. È un po' questo l'argomento di oggi. Come amate il caffè su Radio Sorriso? Milena dice macchiato. E ancora messaggini da parte vostra, potete scriverci anche al 345 48 45 663. Il primo caffè con un po' di latte a metà mattina senza latte. Buon caffè anche a voi. Buongiorno, buongiorno anche all'amica Gabriella. E andiamo con Graziano Cianni, ce l'ascoltiamo con Notte.

Graziano Cianni con Notte su Radio Sorriso. Ricordiamo ancora che Graziano, giovanissimo autore, sarà ospite domenica al pranzo di Radio Sorriso, domenica che saremo al ristorante Belvedere a Tricesimo Udine. E continuiamo con la musica, arriva Rita Jessie con Crederci.

Bellini con Rosso su Radio Sorriso. Allora, stamattina vi stiamo chiedendo qual è il caffè, il primo caffè che bevete della mattinata, come lo prendete. Allora, Tatiana mi scrive: il primo caffè io lo prendo macchiato con latte di soia. Buona giornata a tutti, grazie mille. Avete due modi per comunicare con noi, o meglio oggi anche tre, perché avete anche la pagina Facebook, se volete potete commentare anche lì, oppure chiamandoci allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681, o come detto prima tramite messaggino e al numero di WhatsApp, SMS. Sapete che questo numero serve solo per i messaggi, il 345 48 45 663. Saluto Tiziano che mi scrive: per me macchiato grappa. Vabbè, sempre macchiato, eh. Vi ascolto sempre, un bacione, ciao Tiziano, grazie mille del tuo messaggino. Si continua con la musica, arriva Lella Blu con Cuore di Bimba.

0: Comandini e Massimo Budresi con Qua la mano su Radio Sorriso. Siamo giunti al termine anche di queste due orette passate assieme. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo sabato mattina a partire dalle 10 qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Baci a tutti e fate i bravi, e soprattutto dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Questo è un consiglio che vi dico sempre, e se vi chiamano e vi chiedono che radio ascoltate, voi sapete già cosa rispondere. Baci.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones. Smart, green, always on. www.i-ones.com.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i quattro promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
27: Due verticale, trekking sull'Etna.
28: Escursione.
27: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
28: Aperitivo.
27: E un inverno imperdibile?
28: Vacanza con Costa.
27: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sorriso.
29: È il momento di ridiamoci su.
30: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: L'ultimo clown con Gianni Drudi. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buongiorno a tutti voi da Tiziana, oggi in solitaria assieme a voi, però trascorreremo assieme due orette di chiacchiere e di bella musica, quella che potete anche richiedere allo 0423 736 680, oppure con un sms o un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663. Oggi la giornata internazionale del caffè. Ebbene, la domanda è questa per voi amici di Radio Sorriso: è un rituale o magari anche con chi avete condiviso il caffè più bello della vostra vita? Oppure per voi il caffè è solo una bevanda o un momento speciale della giornata? E poi qual è la vostra preferenza? Con lo zucchero o amaro? Caffè a casa o al bar? Con la moca o con la macchinetta? Raccontateci su per giù che cosa ne pensate, che cosa vi dà, se a voi se amate bere il caffè, che cosa vi dà, insomma, e quale piacere anche digestivo potrebbe essere, non so, anche il motivo per un incontro. Beh, dai, posso offrirti un caffè che così andiamo a fare due chiacchiere? Bene, il caffè può essere anche un motivo o un momento di, a parte condivisione, ma anche di scusa, diciamo così, per nuovi incontri, per socializzare. E allora parlatemi, raccontatemi il vostro caffè, magari anche con un bel vocale, voglio sentire anche le vostre voci, come sempre al 345 48 45 663. E adesso la nuova canzone del Canfin, Un bacio a mezzanotte.

Frida Ferrarese con L'ombra del vento, tra l'altro è un titolo anche di un famoso libro di Ruiz, se non sbaglio, L'ombra del vento, molto bello, è bravissima la nostra Lida Ferrarese, veramente un'interpretazione unica. Ma oggi parliamo di caffè, giornata internazionale dove si festeggia il caffè in tutti i momenti della nostra giornata, al risveglio, a metà mattina, una pausa caffè, come si usa dire, o dopo il pasto. Voi cosa, come lo usate? Vi piace, non vi piace, zuccherato, non? La Franca di Curtatone dice: ah, io da sempre alla mattina quando mi alzo, dopo qualche oretta esco, vado a prendermi assolutamente un caffè al bar con latte freddo, macchiato con latte freddo e senza zucchero rigorosamente. Mentre c'è Anna Maria che scrive: per me il caffè è un momento speciale, soprattutto perché mi ricorda mia mamma. Da piccola sentivo la mattina il rumore della moca e quel profumo che invadeva tutta la cucina. Ancora oggi quando preparo il caffè mi sembra di tornare bambina. Lo bevo anch'io rigorosamente amaro, sotto e fatto con la moca. E poi aggiunge Anna Maria: e se posso condividerlo con qualcuno della famiglia, ancora meglio. Oh, sì, il caffè è un piacere, se no che piacere è? Uno spot famosissimo di Nino Manfredi ricordava proprio questo effetto. Ed ora, con la richiesta di Renato, andiamo ad ascoltare la cumbia Oceania qui su Radio Sorriso, 0423 736 680, oppure 345 48 45 663. Lo dite con un bel vocale con WhatsApp.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Come trasformare una zucca?
15: In una carrozza?
14: No, in una pista da ballo.
15: Semplice, con Sorriso in Piazza.
16: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
17: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Marco il Clan con Voglio te. Attenzione perché si avvicina domani sera la bella serata di Un Sorriso in Piazza, e quindi se vi trovate nelle zone o se desiderate veramente partecipare a questa magica serata di ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca, recatevi assieme a noi a Caorera Sette Ville in provincia di Belluno, perché domani sera, cioè venerdì 2 ottobre, domani sera musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso. Infatti a condurre la serata saranno i nostri Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige, che sono molto bravi e eventualmente vi coinvolgeranno a ballare in pista tutti insieme al Sorriso in Piazza di domani sera, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero come sempre domani sera alla 31esima Sagra della Zucca. Sappiate che qui anche si mangia, e vi dico anche che ci saranno cene, appunto la cena a base di zucca, gnocchi, crespelle, polenta e goulash, formaggio, insomma si può mangiare di tutto e di più. Quindi se volete domani sera noi ci siamo a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno.

Ed era la pulca scatenata di Roberto Scaglioni. Voglio salutare Vittorio di Goeto, che spero ti sia piaciuta lo stesso, anche se non era quella che desideravi tu, perché appunto era già stata messa in onda, quindi cerchiamo magari di fare richieste originali. Abbiamo tantissima musica da ascoltare e quindi facciamo girare un po' anche canzoni diverse, no? Abbiamo un vastissimo repertorio, ovviamente non abbiamo tutto, ma abbiamo molto e molto bello. Parliamo del caffè, perché oggi è la giornata internazionale del caffè. Vedo questo bel messaggio di Claudio, se non sbaglio. Ciao Radio Sorriso, mi chiamo Claudio, faccio il rappresentante. Il caffè più bello della mia vita è quello che bevo ancora oggi con mia moglie. Abbiamo iniziato a prenderlo insieme quando eravamo fidanzati e dopo tanti anni è rimasto il nostro piccolo appuntamento.

appuntamento, anche quando siamo di corsa. Ci fermiamo 5 minuti, moka, un cucchiaino di caffè, due biscotti da dividere, insomma non serve molto per essere felici. Ecco. E poi ancora Roberto scrive: io sono sempre in giro con il mio camion e sono uno di quelli che il caffè a casa lo beve, ma quello del bar è tutta un'altra cosa. Essendo sempre in giro, mi viene più facile prenderlo al bar. Ogni mattina entro sempre nello stesso bar quando parto col mio camion, saluto la barista Anna e ordino il solito un espresso al banco senza zucchero, due chiacchiere con gli altri clienti e poi si riparte con il camion. Ormai quel caffè è diventato il mio modo per iniziare bene la giornata.

Pietro Galassi con Viva la Montagna. Salutiamo la coppia che si trova proprio in montagna e sta ascoltando con l'app la nostra radio, Radio Sorriso. Si chiamano Sonia e Alberico. Alberico, ciao carissimi amici, buon ascolto con noi di Radio Sorriso. Se volete anche voi richiedere una bella canzone, fatelo al 345 48 45 663 con un sms, un messaggio. Raccontateci magari anche se vi piace il caffè, oggi lo celebriamo. Oppure potete chiamarmi allo 0423 736680. E adesso con Franco Bagutti Band ci ascoltiamo Sombrero Blanco.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi
4: a... Come trasformare una zucca
3: in una carrozza?
4: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
5: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 13 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buon pomeriggio, le ultime notizie.
13: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti, valore di mercato 10.000 euro. L'operazione ha avuto inizio col controllo di una spedizione dalla Germania. I due destinatari del pacco sono stati denunciati per la violazione della normativa sui medicinali per uso umano e ricettazione.
14: In 10 anni a Padova e nei paesi della cintura urbana i prezzi delle case sono pressoché raddoppiati. Il dato emerge dallo studio della società immobiliare Rexer. Gli aumenti, che riguardano oltre al capoluogo anche Rubano, Selvazzano Dentro, Albignasego e Noventa Padovana, variano fra il 40 e il 50% in più. Le punte più elevate all'esterno del centro storico della città.
13: Al via in Veneto le campagne vaccinali contro i virus respiratori. Si comincerà il 5 ottobre con bambini e anziani, in particolare per l'influenza.
14: Il gruppo trevigiano Grigolin di Nervesa della Battaglia ha acquisito l'80% della capitale di Presystem, azienda friulana di Sedegliano specializzata nella progettazione, produzione e realizzazione di edifici prefabbricati e della sua controllata Mozzo Prefabbricati di Zevio nel Veronese. Grigolin diventa così il primo operatore italiano del comparto dei prefabbricati.
13: Era l'ultima notizia, a risentirci alle 14.
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online
8: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Sorriso!
19: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed era Alberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa. Qui su Radio Sorriso l'abbiamo ascoltata alle 13.08, proprio in questo istante, anche per dirvi che c'è ancora posto per domenica prossima. Domenica 4 ottobre ci sarà l'appuntamento con gli ascoltatori di Radio Sorriso all'ora di pranzo al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo, ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Quindi dovete prenotare a menù a 42 euro, tutto compreso. Potrete trovare anche i dettagli sul nostro sito sorriso.it, scrivete sorriso con 3 R, però dovete appunto prenotare allo 0423 7367, in ore ufficio, oppure potete chiamare me anche in questo momento allo 0423 736 680, o meglio parlatene con vostro marito, vostra moglie, i vostri amici se volete essere con noi, e poi dalle 14 in poi chiamate 0423 7367. Al pranzo di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine saranno con noi tra l'altro anche degli ospiti delle orchestre Graziano Cianni e Linda Biscaro assieme a Matteo. Vi aspettiamo, però dovete prenotare dopo le 14, 0423 7367.

Graziano Cianni con Dipende dal cuore. Oggi si parla di caffè a proposito della giornata internazionale. Anche Luisa di Monfalcone dice che quando era più giovane, però non adesso perché sarebbe troppo, una mocca da 6 se la faceva tutta da sola, se la beveva, perché gli ricorda anche il caffè della sua mamma che gli preparava la mattina per svegliarla, quindi preparava la mocca, il profumo andava di sopra dove lei dormiva e grazie a questo profumo che emanava la moca lei si svegliava e capiva che doveva alzarsi, perché la mamma l'aveva fatto anche per quel motivo, come l'ascoltatrice di prima che invece ha scritto al numero di WhatsApp che è questo 345 48 45 663, che gli ricordava la mamma. Prima il caffè, poi parliamo. Io ho un rituale molto semplice: appena apro gli occhi la prima parola che dico è caffè, prima della doccia, prima del telefono, prima di qualsiasi conversazione. Mio marito ormai lo sa, se vogliamo affrontare la giornata insieme bisogna prima mettere sulla moca, lo bevo con poco zucchero e rigorosamente bollente.

Amici della musica, per la musica, con Selena Valle e Roberto Tagliani. Attenzione, perché il mese di ottobre riporta con il Gran Galà delle Orchestre uno spettacolo imperdibile. Giovedì 29 ottobre alle ore 20:30 ci sarà appunto il Gran Galà delle Orchestre, giunto alla 18ª edizione al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. Tutte le informazioni al 335 701 9901. La biglietteria poi è aperta dalle 19 in collaborazione con Radio Sorriso. Ci saranno Michael Diaz, Maurizio Medeo, Marco Eniagara, Daniela Cavanna, Michele Ranieri, Elena Cammarone, Manuela Recchia e Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Ideato e condotto dal nostro Claudio Prospero, l'orchestra di base sarà quella di Maurizio Medeo. Inoltre ci saranno anche Giovanni Scino, Alvio ed Elena, gruppo folk Il Canfin e Il Principe Paolino. Gli ospiti d'onore, dai quali verrà dato anche un premio alla carriera, saranno i mitici Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno Il Biondo. Quindi preparatevi, perché fra poco più di 20 giorni, giovedì 29 ottobre, ritorna il Gran Galà delle Orchestre al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. E visto che Maurizio Medeo sarà proprio l'orchestra che accompagnerà gli artisti, sentiamo L'amore che viene, L'amore che va, Maurizio Medeo.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ecco la merenda.
10: Panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
13: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
14: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
15: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
17: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
21: Il tetto tiene ancora.
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Giuseppe Spinelli e Vela, questa era la mia poesia. Alle 13.39 siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso, dove oggi si celebra il caffè. E quale caffè migliore? Quello della domenica mattina, il più bello, descrive Davide. Durante la settimana lo bevo sempre in velocità, velocemente, magari in piedi mentre mi preparo per andare al lavoro. La domenica niente fretta, moka, tazzina bella, tavola apparecchiata e tutta la famiglia intorno. Quel caffè sa proprio di casa, c'ha ragione.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Dolce Speranza con Matteo Tortora. Salutiamo anche gli amici di Facebook che in occasione della giornata internazionale del caffè ci dicono come prendono il primo caffè della giornata. Allora c'è chi scrive: buongiorno Patrizia, si chiama, buongiorno a tutti voi da Rio Sorriso. Per me la mattina sì, comincia così: crema caffè fredda e brioche, quando sarà freddo sarà cappuccino e brioche. Ed ancora Fernanda, sempre sul Facebook di Radio Sorriso: caffè solubile con un po' di latte, ma non senza zucchero. Vi dice che schifo senza zucchero, anche no. Il primo caffè per Gabriella è con un po' di latte a metà mattina, senza latte. Allora, il primo caffè con un po' di latte, metà mattina senza latte. Buon caffè anche a tutti voi. E credimi.

ne beviamo tanti, cara Gabriella. Poi ancora Iole ci dice buona giornata a tutti voi e ovviamente un buon caffè con tre tazze addirittura. Milena dice macchiato. E poi ancora il nostro Andrea dice con tanto latte praticamente un cappuccino. Ecco, vari sono i gusti e ognuno lo prende a mo' come lo vuole.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.

Undo Stress con Joe Valeriani, sono le 13:55 minuti, io vi lascio in compagnia di Claudio Prospero, cari amici di Radio Sorriso, ma vi riprendo domani in compagnia del mio collega che sarà qui con me. A tutti voi auguro buon proseguimento di giornata, mi raccomando sempre in compagnia della vostra radio preferita che vi mantiene giovani, vi allieta con la bella musica grazie alle grandi orchestre e che dire, un segno di amicizia sempre per chi volesse fare sempre due chiacchiere, noi ci siamo. A tutti voi che non vi lasciamo mai soli, ecco, questo volevo aggiungere. A tutti voi buon proseguimento di giornata e vi lascio con Luca Bergamini, questa richiesta a un passo da te. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
7: Un percorso espositivo e divulgativo multidisciplinare incentrato sul tema del benessere mentale dei giovani. Il riferimento va a trame, mostra fotografica e installazioni. In ottobre a Vigonovo Venezia presso Villa Zanon, la fotografa e autrice Stefania Vilardo.
8: Trame è la, oltre a essere il titolo ovviamente del progetto fotografico, è stato dato questo nome perché è intrinseco proprio nel sviluppo del tema che ho voluto portare, che parla ai giovani, parla di giovani, della costruzione della propria identità, che è un percorso lungo che inizia da un periodo dell'adolescenza in poi, dove si discosta un po' la figura dai propri genitori, si comincia a guardarsi un po' in maniera diciamo figurativa allo specchio, quindi anche il fatto di tessere delle trame poi però porta ad un'unicità che ognuno di noi scopre man mano, quindi questo è un po' il tema e anche il punto di vista, perché oltre a questo grande tema ho toccato anche le neurodivergenze, quindi disturbi dell'attenzione, proprio per offrire degli spunti di riflessione in entrambe le direzioni, anche sulle fragilità della crescita eccetera, e intervenire sul punto di vista, imparare diciamo a conoscere le differenze sempre come delle risorse preziose e non come dei limiti.
7: Grazie a Stefania Vilardo, fotografa e autrice, che ci ha introdotti alla mostra fotografica e alle installazioni Trame.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
11: È possibile.
12: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Sorriso.
0: È il momento di Oltre il Liscio.

Cari sorrisini belli, vicini e lontani, ben trovati, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e buon mese di ottobre. Eccoci, eccoci insieme per ripartire per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo più giovane che mai, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16:30, e a tutti voi giunga immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica ci accompagni piacevolmente anche in questo pomeriggio. Partiamo.

Insieme con Sonia Mori, io ti aspetterò. Buon pomeriggio, cari ragazzi. Un buon viaggio musicale insieme in questo inizio di ottobre, che sia sereno per tutti e non è sempre che il sorriso non manchi mai. E buon mese di ottobre, ragazzi. C'è Federica Cocco con un bel pensiero d'amore.

Lidia, è Augusto Nanni, oggi 1° ottobre, la giornata internazionale del caffè. Il mondo celebra l'espresso più amato, la tazza bollente come il caffè che va sorseggiato solo dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua. Questione di gusti, c'è chi invece il bicchiere d'acqua lo prende dopo aver bevuto il caffè, va ben gusti. Questione di abitudini, o meglio di riti che si tramandano di generazione in generazione. Pensate, sono 3 miliardi le tazzine consumate ogni giorno nel mondo. E il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale del caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e l'Italia arriva all'appuntamento confermando i numeri di un settore industriale di primo piano. Al bar o a casa il 70% ne prende almeno uno al giorno. Come siamo messi con il caffè? Solamente uno al giorno? Io diciamo che a 3 ci arrivo tranquillamente, ragazzi. E come diceva il grande Nino, ve lo ricordate? Vedete quando gli spot azzeccano, più lo mandi giù e più ti tira su. Un caffè per due, dai, insieme con Patrizia, ballando pure il Fox.

Una baciata italiana insieme con Rossana Biagioni, cari sorrisini naturalmente, e come sempre graditissimi ospiti attraverso le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Bene, c'è Sabrina Borghetti, ti amo.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo, Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Facciamo tappa in quella di Udine alla Variana, salutando Antonio. Frank David con Lorena, Lasciami accendere le stelle.

Kizomba insieme a Morena Ciucci, sarà quel che sarà. Facciamo tappa a Belluno andando a salutare Rita con Sara e il sogno mediterraneo, balla balla amore. Da Belluno poi a 90 Padovana salutando Luca con Claudia Scarciafratte, Terre di Mare.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
6: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su Sorriso.
13: Sorriso.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Sorriso, ovvio.
16: Sono le 15:02.
17: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
18: Il consumatore pone sempre più attenzione all'etichetta degli alimenti che si appresta ad acquistare. Ingredienti, artigianalità, sostenibilità sono denominatori comuni nella scelta e le aziende rispondono. È il caso di Amic Earth, il fondatore Miguel Safari. Ben trovato.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti.
18: Quali sono i prodotti che proponete e con quali metodi vengono preparati per essere proposti al cliente?
19: Praticamente io parto da sette semi che sta parlando frutta secca, semi oleosi, e perché in Italia ho trovato 7 semi. Faccio 7 burri vegetali e 7 oli. E questi sono 2 prodotti generali che produco in questo laboratorio. Attualmente noi ne facciamo 5 prodotti. Facciamo tutto alimentare. Cioè abbiamo gli oli che sono come condimento. Come sappiamo, la richiesta sull'olio di oliva è aumentato troppo e ogni giorno abbiamo di meno prodotto, quindi dobbiamo pensare anche a sostenere qualcosa, cioè con un altro olio sostituire olio d'oliva. Ok, quindi sto andando avanti verso una produzione più alto, con prezzo leggermente più basso, per offrire per il futuro, per offrire al cliente un olio per sostituire olio d'oliva.
18: Grazie a Miguel Safari, fondatore di Amic Earth.
19: Grazie anche a voi, anche a voi.
17: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Sorriso.
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

signor Gigi Nardini, buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli, buona continuazione, buona compagnia, buon viaggio musicale da Claudio Prospero. Bene, si prosegue naturalmente. Ricordo, per quanto riguarda le vostre scelte musicali, naturalmente lo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Un momento dedicato al tango e qui un bel mix insieme con Sergio Franchi, le notti di Caminito, Alma de Tango e El Chocolo.

0: Cari amici di Radio Sorriso, prendersi cura del proprio sorriso tutti i giorni è assolutamente fondamentale. E a parlarci di sorriso, di bocca in ordine, anche quest'oggi troviamo la nostra meravigliosa Sara. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Con che entusiasmo che ti ritrovo questa mattina. Allora.
1: Sì, poi adesso c'è fresco, quindi lavoriamo bene, si sta bene.
0: Certo, poi nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre, insomma, periodo autunnale, sarà anche periodo di fiere, avremo di cose da raccontarcene e poi anche di vederci in fiera. Vogliamo ricordare le località così in velocità?
1: Certo, da metà ottobre saremo presenti a Arsego in provincia di Padova, saremo presenti a Vigasio in provincia di Verona alla Fiera della Polenta e per la prima volta quest'anno anche a Mantova alla Fiera del Riso Mantovano, no, all'area Boma favorita, quindi venite a trovarci. C'è l'opportunità di prenotare in fiera con uno sconto eccezionale sulle cure dentali, vi regaleremo anche i nostri gadget.
0: D'accordo, adesso entriamo nel merito del servizio Dentur.
1: Certo, vi ricordo che la clinica De Nova si trova a Fiume in Croazia e noi di Dentur tutti i giorni organizziamo i pulmini per raggiungerla. Si parte il mattino dai principali caselli autostradali, vi raccogliamo lì, vi portiamo in clinica gratuitamente per la prima visita e i preventivi e già la stessa mattina, se siete contenti, potete iniziare le cure e poi nel pomeriggio si rientra.
0: Le domande che mi fanno alla radio, ma che equip troviamo lì in Croazia? Sono assolutamente affidabili? Ci possiamo fidare?
1: Certo, abbiamo uno staff soprattutto specializzato in chirurgia implantare, i famosi denti fissi, e lì c'è un fortissimo risparmio, si parla del 50-60% in meno rispetto all'Italia. Noi vediamo preventivi comparati tutti i giorni, quindi ne vale assolutamente la pena.
0: È il momento di dare tutti i contatti.
1: 045 97 0025 oppure www.clinicadenova.com e da lì potete anche entrare in chat via WhatsApp direttamente con me per chiedermi qualsiasi cosa.
0: Benissimo Sara, direi che sei stata brava anche questa mattina, molto chiara, ci sentiamo la prossima volta. Ciao.
1: Grazie a tutti, ciao.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
2: Più giovane. Più giovane che mai.

Marina, l'orchestra di Stefano Capitani, questo valzer lento, Amanti per l'eternità. Insomma, cari ragazzi, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso. Marco Bucce e Francesca Melzani, il Fox con un bel bacio a mezzanotte, Maramao perché sei morto. A seguire Paolo Tarantino, Tu sei l'unica donna per me, con un saluto da Sergio di Spilimbergo a Raffaella di Monfalcone. Pronti per il bacio a mezzanotte.

0: più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sorriso.
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

con Antonella, i treni a vapore. Cari ragazzi, l'appuntamento si avvicina a quello di domenica, domenica prossima, 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Per fare festa insieme, l'appuntamento, lo ricordo, al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, una bella lunga giornata di festa da trascorrere con gli speaker di Radio Sorriso, con tutti voi, tra pranzo, ballo, allegria, divertimento, buon cibo, la presenza di Graziano Cianni e di Linda Biscaro con Matteo. Il menù a 42 euro a persona, tutto compreso. Vi invito come sempre a visitare il nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi, anche per dare un'occhiata a tutti gli altri eventi legati a Radio Sorriso. Per le vostre prenotazioni ricordo sempre il centralone in ore ufficio, lo 0423 7367. Domenica prossima, 4 ottobre, al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, insieme piacevolmente anche con Linda Biscaro e Matteo La Rondinella.

Linda Biscaro insieme a Matteo La Rondine. Facciamo tappa a Trieste salutando Liliana con protagonista Pietro Galassi, Innamorarsi ballando, da Trieste a Castionse di Strade. Il saluto a Luigi subito dopo con protagonista Giliana Giliane, Maddonina del Mare.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Come trasformare una zucca
4: in una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
6: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 16 e 5 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. In questo momento non ci sono da segnalare variazioni di rilievo sulla rete ordinaria e su quella autostradale. Buon pomeriggio.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: Obi, tutto è possibile.
11: possibile.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima.
24: E per il gas?
25: Ottima.
24: Internet?
25: Ottima.
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero?
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo?
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Sorriso.
29: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Marianna Lanteri, protagonista con

l'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno che ci porta a fare tappa musicale adesso in quella di Borgoricco, salutando Marino con Gianni Drudi, l'ultimo clown. Poi in quella di Crosara andando a salutare Luca. Ciao, un abbraccione anche a te, ciao Luca. E sempre col sorriso, mi raccomando. Ma a seguire Marco Zeta, voce mia.

0: Boom boom d'amore insieme con Daniela Cavanna. Cari ragazzi, eccoci in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il viaggio musicale odierno, che ovviamente si rinnova domani a partire dalle 14. Probabilmente qualcosa mi dice che avremo una versione extra large, ma intanto ci siamo e poi vedremo. Cammin facendo, le piace questa signora Carla? Cammin è uscita così. Buon pomeriggio a lei,
1: buon
0: signora Carla.
1: Buon pomeriggio ai sorrisini, al signor Claudio.
0: La signora Carlotta è come il caffè, guai se manca. Oggi bro,
1: lo sa la cioccolata. Si vede che il signor Claudio ha mangiato la cioccolata. Sembra che gli abbiano fatto un'iniezione di qualche sostanza.
0: Tanta roba, signora. Dovrebbe tornare ancora su a Bruxelles.
1: Ma signor Claudio, me la faccio arrivare.
0: Ah, va bene, va bene. Come sta? Tutto a posto, signora
1: tutto
0: Carlotta?
1: A posto, signor
0: bene.
1: Claudio, oggi si parla di caffè, quindi siamo tutti belli gasati. Sì. Lei quanti ne ha bevuti oggi?
0: Mediamente, insomma, ne parlavo prima che il nostro pubblico nel corso del pomeriggio al 3 al giorno, sì, tranquilli.
1: Oh, ecco perché è sempre così in forma il signor Claudio.
0: Lei non è, mi sembra, un bel rapporto con il caffè, o sbaglio?
1: No. Lo bevo, se devo.
0: Ma non proprio.
1: Ma vivo anche senza.
0: Ah, ecco,
1: dirlo.
0: Ecco.
1: Però okay, adesso dirò una cosa molto impopolare, signor Claudio.
0: Sì, eccola, tanto per.
1: Beh. A me piacciono un sacco quei beveroni che fanno nel nord Europa, negli stati anglosassoni.
0: Tipo damigiane, cioè proprio
1: okay. Con il caffè slavato e il latte di avena e lo sciroppo di nocciola e quello. A me piacciono da morire, mamma mia che buono, signor Claudio.
0: Lei in una vita passata abitava nel nord Europa.
1: Ah beh, io spero anche nella vita attuale prima o poi di andare ad abitare nel nord Europa, magari con un vichingo.
0: E qua mi fermo, signora.
1: Viene anche il signor Ciccio,
0: naturalmente. Insomma,
1: ci sono questi stangoni biondi con gli occhi azzurri.
0: Lei
1: cosa dobbiamo fare?
0: Si fermi lì.
1: Quando sono andata in Svezia, signor Claudio,
0: che cosa?
1: Mi doveva. Mi scusi, signor vichingo! È molto bello!
0: Anche lì, insomma, ci sono il bel vedere,
1: sì,
0: signora Carlotta.
1: Certo.
0: Ma intanto si accontenti, insomma, vabbè.
1: Signor Ciccio, è il miglior vedere di tutti.
0: Ah, eccola! Vede che non sembra, ma ogni tanto esce questo lato così romanticone della signora Carlotta. Non sembra, però.
1: No,
0: oggi?
1: No. Oggi ce l'ho in mente il signor Ciccio, perché oggi inizia il lavoro nuovo, oggi è il primo otto.
0: Io continuo a pensarlo, allora.
1: Chissà come va. Chissà se i colleghi nuovi sembrano simpatici.
0: Lo così poi quando
1: chissà se ha già fatto una cicciata, una figuraccia. Non lo so.
0: Come quella che mi ha raccontato che ha fatto gli auguri all'amico per i 40 anni, invece ne festeggiava 30. Ogni tanto mi torno in mente. Va bene, dai, fermiamoci qui. Allora, vi lascio in compagnia di Carlotta con tutti i colori della musica, magari accompagnato anche da un buon caffè. Di quelli proprio, come ha detto prima, slavati. Va bene, bene. Noi ci risentiamo domani dalle 14. Buona serata, buona vita. La Tarantella insieme con Lorenzo Polidori. Shana!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto. Oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché?

Ed eccoci qui, sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta, con i colori della musica, la trasmissione pomeridiana che oggi è un po' agitatella perché si parla di caffè, nei giorni in cui si parla di caffè noi giustamente un tantinello ci dobbiamo agitare. Allora, cari amici, avete un vostro caffè preferito? Cosa ne pensate dei bibitoni che propinano nelle caffetterie nord europee o anglosassoni? Stanno un po' arrivando anche qua, eh? Poi ovviamente nessuno ha vene da voi e vi infila un tubo in gola per costringervi a bere quello, quindi, perché non bisognerebbe pensarne male, se agli altri piace, a voi no, chi se ne frega. Però insomma, raccontatemi la vostra sul caffè, magari se avete mai bevuto qualche caffè particolare che vi è piaciuto molto o che al contrario magari non vi è piaciuto affatto per qualche motivo. E poi soprattutto, chi di voi ha mai messo sul fuoco la moka senza l'acqua o l'ha fatta esplodere o ha bruciato il caffè? Insomma, si possono fare delle cose veramente terrificanti con una moka. Raccontatele a Radio Sorriso chiamandolo 0423 73 6680 o 73 6681, oppure ancora un bel messaggino al 345 48 45 663, il numero che tutti avete salvato nel vostro cellulare, ne sono assolutamente sicura. E ora si iniziano le danze con un bel tango, è il tango delle marionette.

E c'è l'orchestra Argento Vivo con Meraviglia nel pomeriggio di Radio Sorriso, pomeriggio che vede già molti, molti amici che mi danno i loro pareri e dicono la loro sull'argomento di oggi. Oggi si parla di caffè. Io vi ho fatto un sacco di domande sul caffè, rispondete a quella che più vi piace. Disastri. Gina a Treviso mi racconta questa: una sua amica ha fuso il pentolino, è uscita di casa, ha messo sul pentolino con l'acqua per farsi il tè, in realtà però il tè lo annoveriamo tra i caffè, va bene. Però poi si è dimenticata, è uscita ed è tornata a mezzogiorno, ha dovuto chiamare i pompieri, giustamente si è fuso tutto, ha trasformato la casa in una fonderia e poteva produrre dei bulloni probabilmente. Aiuto Gina, grazie, ti mando un abbraccio e l'augurio di un buon pomeriggio, e salutiamo Luigi che invece lui beve 3 caffè al giorno, ma 3 caffè diversi, una goccia di latte nel caffè alla mattina, alla colazione e poi a metà mattina macchiatone o cappuccino a seconda di quanto languorino, quanto spazio c'è nel pancino, e poi dopo pranzo come me favorito, corretto con la crema al whisky, buonissimo, non lo bevo mai perché io il caffè

Poi la sera non lo bevo e durante il giorno non bevo alcolici, però è difficile incontrare le due cose, però mi piace molto. Grazie Luigi, arriva per te Rossella Ferrari con i suoi Casanova in Chiquitita.

0: E salutiamo Giacinta e Lina con la voce di Pietro Galassi in Passo dopo Passo. Eccoci qui, un bacione ragazze, noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare di caffè.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguali a
13: Sorriso.
14: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
15: Sono le 17:01.
16: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
17: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni territori le amministrazioni si mobilitano per migliorare infrastrutture e viabilità, ma anche gli ambiti del sociale fino alla cultura. È il caso del Veneto, che ha approvato la variazione generale al bilancio di previsione 2026-2028, oltre 25 milioni di nuove risorse e ulteriori 4,6 milioni di euro dalla manovra del Consiglio. Nastro Rosa è la campagna di informazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Nel mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni LILT daranno vita a una rete capillare di iniziative a livello nazionale, anche in Veneto, con visite senologiche gratuite e incontri. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale del Caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene confermato che l'Italia in questo settore ha un ruolo di primo piano. Nel 2025 sono state prodotte quasi 425.000 tonnellate di caffè tostate e solubile, ottenendo il primo posto in Unione Europea. Di riferimento le aziende in Piemonte, Lombardia e Veneto. È tutto.
14: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
24: Iperceramica.
18: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Sorriso!
25: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Era l'orchestra di Daniele Cordani con Mojito. Quello col caffè non ci sta molto, vero? No, non è vero, l'ho visto anche al caffè in giro, però non mi sono azzardata. Si parla di caffè oggi a Radio Sorriso, ce n'è per tutti i gusti, veramente. Allora andiamo ad ascoltarci questo vocale che ci è arrivato al 345 48 45 663.
2: Eccomi qua, ciao Carlotta.
1: Ciao Cesare. Cesare.
2: Allora, il caffè che mi è piaciuto, ma sì, proprio anche sistema nel berlo, era in montagna, zone di Trento, con la grolla si chiama.
1: Oh, la grolla.
2: Non so, un recipiente di legno,
1: sì,
2: dove che ci sono dai 4, 6, 8 beccucci, dove tu puoi inserire dentro, c'è il caffè, c'è dell'anice, zucchero, un po' di grappa, insomma, e lo condividi, ognuno ha il suo beccuccio e prende un sorso, è una cosa conviviale. Molto buono e anche molto carino il sistema di berlo, insomma.
1: Grazie Cesare. Beh, sì, è capitato anche a me, ma mi sono ustionata io con la grolla, dovrei riprovare con più attenzione. Però sì, aveva, mi ricordo che aveva un sapore veramente delizioso il caffè corretto con dell'anice, probabilmente anche qualcos'altro, chi lo sa, ma per quanto mi riguarda quella volta non era un posto specializzato e non ero sicuramente in Trentino. Sono cose bizzarre. Parte la Paloma, Luca Panama e la sua orchestra per salutare Maria Alberta di Artegna.

E c'è il valzer con l'Officina del Battagliero, questa era Centauro, le 17:17 minuti qui su Radio Sorriso. Andiamo a Udine a salutare Lorella che dice: mamma mia Carlotta, mi è venuta in mente la nonna che assemblava la miscela leone con l'estratto e faceva il caffè in una pentola sulla cucina economica. Io non ho idea di cosa sia la miscela leone, vi prego spiegatemelo, non fatemi andare a cercare su internet, raccontatemelo voi che è più divertente. 0423 7366 80 e 7366 81 sono i numeri che potete chiamare per raccontarmi come prendete il caffè o i vostri ricordi legati al caffè, belli o brutti o catastrofici, perché no? Anche un messaggino, appunto, come ha fatto Lorella al 345 48 45 663. Salutiamo anche Renato che mi dice: io mi prendo l'orzo macchiato, più o meno macchiato, ma sempre orzo, è più salutare e mi piace molto. Basta che ci sia anche un goccino di latte. Mi dice: io lo prendo anche così l'orzo quando mi serve l'illusione di bere il caffè. A volte basta il pensiero, giusto? Ci sono le mondine adesso con Langarola Vagabonda.

E c'è anche l'orchestra di Matteo Tassi con Pazza di te, un bel ciaccia qui su Radio Sorriso. Andiamo a salutare nonno Lele a Campalto, che mi dice: io di solito bevo 3 caffè al giorno decaffeinati, però quando è festa, quando vuole togliersi uno sfizio, si fa il moccaccino accompagnato con della deliziosa panna montata. E dice anche: che sacrificio. Ci credo. Oh, ma è buonissima, un ciuffetto di panna montata sul caffè ci sta veramente bene, effettivamente. Buona. Grazie a nonno Lele, che saluta tutti voi in ascolto. Salutiamo anche Luisa e Rosanna dagli Stati Uniti. Oh, che meraviglia, un bacione a voi. Arriva una bella canzone allegra, oh yes, ce l'ha richiesta Paolo di Spilimbergo, e si tratta di una canzone di Lorenzo Pilat, indovinate, è Toyo.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Sorriso!
14: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Come trasformare una zucca?
18: In una carrozza?
17: No, in una pista da ballo.
18: Semplice, con Sorriso in Piazza.
19: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Iniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Era l'Orchestra Sorriso con Dillo alla Luna e bentornati nello studio per gli ultimi 20 minuti insieme, cari amici sorrisini. Allora andiamo a salutare Cristian a Massanzago, che mi dice: io il caffè lo prendo corretto grappa, ma la grappa degli alpini considerata la loro tenuta, immagino sia un po' tipo il kerosene. Sto scherzando ovviamente, però bella forte, bella tosta, ci piace. Salutiamo Gabri di Vallà, che lei beve caffè di moca amaro, buono, anch'io lo bevo amaro, non per gusto ma per non aggiungere zuccheri non richiesti alla mia dieta. Per Gabri arriva Gianmarco Bagutti e la sua orchestra con Ciliegie in fiore. Vi sta piacendo questo brano? Mi fa piacere. Ne approfitto per ricordarvi che si può già iscriversi, si può già avere anche tutte le informazioni riguardo al Peio Music Village 2027 a gennaio, proprio con il festival ideato da Gianmarco Bagutti in persona. Beh, non perdetevi l'opportunità di fare questa bellissima vacanza danzante sulla neve. Noi intanto ci ascoltiamo proprio Gianmarco Bagutti e la voce di Vito.

E salutiamo anche Pietro di Montebello, di Verona, scusate, ho sbagliato Pietro. Pietro di Verona mi ha chiesto questa Vincerò Perderò con Alberto Crepaldi, tutta la sua orchestra. Andiamo a salutare anche Carletto che dice: la mattina si fa la moca da due da versare in una scodella di latte. A pranzo, dopo pranzo, il caffè con un filo di latte più grappa alla ruta. Ma sei chic tu, Carletto, delizioso, delizioso. Un bacione a te, un bacione anche a Santina di Montebello, lei sì, di Montebello, provincia di Bologna. Per lei arrivano Matteo Bensi e Marianna Lanteri con Vieni Piccina.

0: Sulle note di Vieni in piscina è arrivato il momento di salutarci, non prima di aver accolto il nostro Luca nello studio di Radio Sorriso. Ben arrivato. Io pensavo ci fosse il direttore, invece è comparso Luca.
1: Eccomi qua, sostituisco il direttore. Buonasera Carlotta e buonasera Sorrisini, ben rientrata dalle tue vacanze.
0: Grazie mille.
1: Tutto bene?
0: È stato molto bello, sì.
1: Ho sentito.
0: La cioccolata che mi esce dagli occhi.
1: Brava, così mi piace,
0: È stato molto bello, molto buono.
1: Ecco, beh, l'importante è che sia andata bene.
0: Ma poi soprattutto ho visto le foche, io sono felicissima.
1: Bellissimo.
0: Perché ho visto le foche da vicino, bellissime.
1: Care,
0: sì, fanno anche un verso meraviglioso. E il signor Ciccio imitava le foche, è stato...
1: Non gli hai fatto il video questa volta?
0: No, di questo no.
1: Peccato, perché sarebbe stato molto divertente,
0: devo
1: dire.
0: Ma facciamogli mantenere un minimo di compostezza perché altrimenti mi dice ma tu parli sempre di me alla radio e io ne esco come un giullare, un buffone.
1: Dico,
0: amore, sei una persona molto simpatica e divertente, quindi è giusto così.
1: Starebbe anche bene nel contesto nostro, perché anche noi insomma ne facciamo di ogni.
0: Probabilmente sì. Vabbè, lasciamo perdere. Caro Luca, tu come lo prendi il caffè?
1: Allora, a proposito, col cioccolato, beh, devo dire che caffè e cioccolato non stanno male. Qualche volta
0: certo.
1: Un cioccolatino, un
0: dopo
1: po' di...
0: No, così.
1: Ti impasta un po' la bocca, però devo dire che non mi dispiace. Comunque, per me il caffè classico, normale, espresso, senza zucchero.
0: Fantastico. A me piacciono molto invece i dolci a base di caffè, tipo la panna cotta con
1: caffè. Non mi dispiacciono.
0: Il gelato al caffè.
1: Ecco.
0: La schiumetta, la crema caffè del bar.
1: Buona quella. Tanto
0: però,
1: zuccherata però.
0: Sì, è sempre. Però la puoi fare anche a casa senza zucchero, lo sapevi? Hai mai provato?
1: No. Tu sei quella delle ricette un po' particolari.
0: Una volta ci ho provato, ne è venuto fuori una montagna e...
1: L'hai venduta?
0: No, non sapevo più cosa farmene. Però vabbè, ti lascio il timone.
1: Grazie.
0: Caro mio Luca, è l'ora di ballare il mambo. C'è Luca Orsoni con il sexy mambo, quindi adesso Luca si metterà in déshabillé e ballerà per voi, anzi per me, perché io
1: sono già pronto.
0: Perfetto, ecco. Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al 900 ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Come trasformare una zucca?
3: In una carrozza?
4: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
5: Domani sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso, la musica. Chiedila allo 0423 736 680.
11: Sono le 18:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCom 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Sorriso!
20: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sorriso!
22: È il momento di cocktail di sera.
23: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
24: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Elena Cammarone, sei tutto. Buon pomeriggio, sorrisini, e ben ritrovati. Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Ben ritrovati davvero, le 18 e 11 minuti di questo giovedì primo di ottobre 2026. Siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre. Ebbene sì, il tempo passa, e oggi tra l'altro è la giornata mondiale del caffè, quindi una bevanda sicuramente che noi italiani amiamo tantissimo, assolutamente. Beh, raccontatemi anche voi come lo prendete il caffè, in tazza grande, in tazza piccola, in tazza calda, bicchieri in vetro. Ecco, ce ne sono tantissime modalità per bere il caffè, soprattutto magari anche se ve ne intendete, ecco, il tipo di macinatura, la fragranza. Beh, insomma, ce n'è veramente un mondo dietro al caffè. Ecco, raccontatemi la vostra insieme naturalmente anche alle vostre richieste musicali, ovviamente. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amica Lisa da Vicenza, che aveva il piacere di dedicare a Michele il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Un bel lento. Marco Dazzi con Aurora. Perfect. Ciao Lisa e ciao Michele.

Fanfara dei bersaglieri, flick flock, e vado a salutare l'amico Dario dalla Tisana che ha telefonato e ha detto: beh, si sentono tanti brani degli alpini su Radio Sorriso, beh, qualche volta facciamo sentire anche la fanfara dei bersaglieri. E eccoti accontentato, caro Dario, un abbraccio, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Vado a salutare l'amico Walter di Buia che mi ha telefonato per un saluto, e a lui il caffè piaceva molto, ne beveva anche forse troppo, 4-5 lo prendeva poi macchiato, a volte anche corretto, e probabilmente poi con l'età, con gli anni e avendone un po' bevuto troppo, forse adesso non lo beve più perché gli fa male, e quindi basta caffè per Walter di Buia. Un abbraccio carissimo e una buonissima buonissima serata. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Alessandro di San Biagio di Callalta. Con l'avvento del caffè in pastiglie viene sminuito il brombolio della moca. Un minuto di convivialità. Se possibile vorrei ascoltare Sul bel Danubio blu. Darimar, questo bel valzer. Ti accontento tra pochissimo, carissimo Alessandro di San Biagio di Callalta. Ma prima ci sentiamo una bella cumbia, Tropea, Marco e Alice.

0: Barimar sul bel Danubio blu e rivado a salutare Alessandro da San Biagio di Callalta. Ciao caro, una buonissima serata. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo, come sempre mi raccomando, fermi lì e non vi muovete, ma soprattutto fatevi sentire.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17,91.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Sorriso.
16: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per il brano del mese, l'ultimo clown Gianni Drudi, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:39 minuti, giovedì 1 ottobre 2026, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca per chi si fosse sintonizzato da pochi minuti sulle frequenze della radio, più giovane che mai. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia, che lui ci ascolta tramite l'applicazione. È giusto ricordarlo, ecco, perché abbiamo una bellissima applicazione di Radio Sorriso, del tutto gratuita, facile da utilizzare, che potete portare sempre con voi, naturalmente installandola sui vostri dispositivi, quindi principalmente sui vostri telefoni, smartphone. Ecco, è un'app dove potete ascoltare Radio Sorriso, vedere Sorriso TV e soprattutto restare sempre aggiornati su quelli che sono gli eventi della nostra radio, e anche richiedere i biglietti qualora appunto mettiamo in palio qualche biglietto gratuito. Quindi mi raccomando, scaricatela, e come naturalmente Michele, che ci ascolta dalla Toscana, dove non arriviamo con la frequenza media, però arriviamo con la nostra bella applicazione. Quindi bravo Michele, e mi richiede il prossimo brano, una bella polca, Mario Ricciardi con Chi Balla.

al rangone con preghiera e vado a salutare la carissima Sonia da Conegliano. Un abbraccio carissima, una buona serata, grazie per aver fatto la tua richiesta musicale, sempre un piacere sentirti. Ma continuiamo con i vostri messaggini che arrivano al 345 48 45 663. Vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore, che ha il piacere, che mi richiede un brano di Marianna Lanteri, e io ho scelto per te carissimo questa bella cumbia che è Libera. Poi mi manda una bella foto dalla sua moto dove è in compagnia, tra l'altro, ecco, bello, operativo. Mi mancano le tue telefonate, Giovanni, perché di solito Giovanni chiama, ma ogni tanto scrive, mi fa piacere, così almeno ci vediamo, ecco, perché al telefono ci si sente, invece magari qui sulla messaggistica riesco perlomeno io a vedere te, ecco, soprattutto. Un abbraccione, una buona serata e ci ascoltiamo Marianna Lanteri con Libera, e subito dopo un bel twist, la compagnia Vibrando, orchestra Roberto Tommasi con Mirna.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Come trasformare una zucca...
6: In una carrozza?
5: No, in una pista da ballo.
6: Semplice, con Sorriso in Piazza.
3: Domani sera, a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
0: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Sono le 19:00.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tramoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, centinaia i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio: alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente, la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Sorriso!
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Sorriso, ovvio!
20: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e...

Il nostro direttore Alex So con Aspettaci Luna, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. E voi sorrisini, mi raccomando, non aspettate, non aspettate assolutamente un minuto in più per non essere presenti domani sera. Dovete esserci assolutamente, perché domani sera siamo con il sorriso in piazza a Caorera di Sette Ville, in provincia di Belluno, all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Ci saremo noi di Radio Sorriso ad animare la serata con musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia di noi speaker, ovviamente. Ci saranno Iris, Giovannino ed Alex con i ballerini della scuola Prestige. Vi aspettiamo numerosissimi, anche perché l'ingresso è libero e poi si mangia, che è una meraviglia. I piatti principali, naturalmente, a base di zucca. Quindi ci sarà da mangiare bene, sicuramente, ma soprattutto ci sarà da ascoltare tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, poi la bella animazione degli speaker di Radio Sorriso, e quindi si balla poi tutta la sera. Non mancate domani sera a Caorera di Sette Ville, in provincia di Belluno, che si balla con Sorriso in piazza. E continuiamo adesso con le vostre richieste musicali. È arrivato il momento anche di Enrica da Treviso. Scusami carissima per l'attesa, ma non riuscivamo a trovare il brano e quindi abbiamo un attimino ritardato, ma ci siamo. E mi richiede questo bel Sirtaki, Le nostre valli con L'uomo del fiume. Naturalmente Enrica ci ringrazia anche per la compagnia che noi di Radio Sorriso le facciamo. Un abbraccio cara, il brano è tutto per te.

Le nuvole, Roberta Cappelletti, sempre qui sulla radio più giovane che mai, e vado a salutare Giovanni da Mogliano che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto di Roberta, e ho scelto per te carissimo questo bel moderato, e poi mi scrive: un abbraccio ragazzi e vi saluto con questo tramonto da casa mia, e mi manda questa foto di questo meraviglioso paesaggio, davvero davvero molto molto bello. Ho cercato anche di riuscire a capire dov'è la zona, perché sono zone che io conosco, quelle di Mogliano, ecco, quindi però non riesco a capire, ma sicuramente un bellissimo tramonto, davvero. Un abbraccio Giovanni, una buona serata. Saluto anche Maria da Marghera, che purtroppo non posso accontentare con il brano richiesto, ma se hai piacere carissima richiama. Intanto ti saluto e ti abbraccio forte forte forte, e poi saluto anche Santina da Monteveglio in provincia di Bologna, che anche lei è all'ascolto della radio più giovane che mai, e beh, io la abbraccio forte forte forte, perché ha detto che lei senza di noi sarebbe persa, e invece ci siamo Santina, a tenerti tanta tanta compagnia. Non sei sola, non sei assolutamente sola, ti abbraccio forte, una buonissima serata. E adesso andiamo con una bella tarantella, e vado a salutare Anna da Ponzano in provincia di Treviso, che mi richiedeva un brano di Franco Bastelli, e io ho scelto per te questa bella tarantella, A poco a poco.

Orchestra Linda Biscaro, la voce di Matteo con Calma, e ci saranno anche loro domenica 4 ottobre al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, anzi mi correggo, pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, e saranno con noi per l'appunto Linda Biscaro con Matteo e Graziano Cianni. Per trovare tutte le informazioni di questa fantastica giornata da trascorrere tutti insieme, vi ricordo che abbiamo un bellissimo sito internet e alla sezione eventi trovate proprio la sezione del pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, dove potrete vedere gli artisti e soprattutto anche il menù di questa fantastica giornata. 42 euro tutto compreso, e per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ripeto 0423 7367 in orario ufficio, oppure vi ricordo sempre che al di fuori dell'orario dell'ufficio, appunto degli uffici del nostro centralino, potete tranquillamente telefonare ai consueti numeri della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, per prenotare appunto il vostro posto ed essere quindi inseriti nella lista dei graditissimi ospiti. Una giornata davvero indimenticabile, perché ci sarà del buonissimo cibo, tanta compagnia, tanti sorrisi, tanta bella musica, gli speaker naturalmente della vostra radio più giovane che mai, quindi una giornata veramente da non perdere. Non avete scuse, sorrisini, mi raccomando, ci vediamo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E continuiamo, vado a salutare Fernanda da Sant'Anna Morosina in provincia di Padova, che mi richiede un brano, o meglio mi richiede l'orchestra. Ecco, lei mi ha richiesto un brano dell'orchestra Marco il Clan e io ho scelto per te questo bel reggaeton, carissima. Lo spettacolo siete voi con Gianluca e Alberto, orchestra Marco e il Clan, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sorriso
9: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto.
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

E rientriamo in diretta alle 19.40 proprio in questo momento a tenervi compagnia ancora per qualche minuto. La voce di Luca con Cocktail di Sera, giovedì 1 ottobre 2026. Ormai la giornata è quasi finita, il 1 di ottobre ci sta già salutando. Come vola il tempo, come vola il tempo. Abbiamo ascoltato Patrizio Lucidi con Imperiale, ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di una bella pizzica. Gio Valeriani e Roberto Polisano con La Pizzichella. Yeah.

L'autunno è il mare, Moreno il biondo. Eh beh, ci sta, perché in autunno ci siamo. E con queste giornate qui, con queste temperature qui, una scappatina al mare ancora ci sta bene. Proprio Moreno il biondo, insieme a Walter Giannarelli, Mauro Ferrara e Fiorenzo Tassinari, saranno gli ospiti d'onore e riceveranno il premio alla carriera al Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione, giovedì 29 ottobre 2026. 20:30 presso il teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, naturalmente in collaborazione con Radio Sorriso, e il tutto ideato dal nostro carissimo Claudio Prospero, che naturalmente condurrà anche questo fantastico Gran Galà delle Orchestre. Quindi Sorrisini, mi raccomando, non potete assolutissimamente mancare giovedì 29 ottobre 2026 al Gran Galà delle Orchestre, 18ª edizione, presso il teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa. I biglietti sono già in prevendita e sul nostro sito internet, alla sezione eventi, quindi il sito internet www.sorriso.it, scritto sempre con 3 R, sorriso mi raccomando, alla sezione eventi trovate proprio le informazioni sul Gran Galà delle Orchestre, quindi dove poter acquistare i biglietti e tutte le informazioni, tutti gli artisti, beh insomma. E poi noi comunque sulla pagina Facebook, se ci seguite, anzi dovete seguirci, ogni tanto pubblichiamo gli artisti che saranno poi presenti, ecco, quindi restate sempre aggiornati, ecco, noi vi informiamo sempre, voi mi raccomando la vista bene, che si veda bene, insomma una bella vista che riesca appunto a vedere bene tutto quanto e tutti quanti i nostri eventi, in modo tale da restare appunto aggiornati. Andiamo adesso con un bel batticuore, Folk Popovic, questa bella polka, e vado a salutare l'amica Stefania da Venezia. Ciao Stefi.

Michele Rodella, Surpadrun, da Libelli Braghi Bianchi, e vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Un abbraccio carissimo, una buona serata e salutami quei posti stupendi. Ecco, lei mi ha proprio mandato una bella foto del mare d'autunno. Direi ancora vivibile, ci si gode ancora delle belle giornate in quel della Costa Azzurra. Ciao Teresa, a presto. E noi, cari sorrisini, ci dobbiamo salutare, o meglio, io vi devo salutare. E queste due orette sono come sempre piacevolmente passate insieme a me, insieme a voi, ma insieme naturalmente alla bella musica, alla grande musica delle grandi orchestre italiane. Per quello che mi riguarda è tutto, vi do appuntamento a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, e io vi lascio naturalmente con la programmazione della radio più giovane che mai. Alle ore 20:30 poi ci sarà Elisa con Zona Cinema, e intanto ci ascoltiamo questo bella Ligalli, Michele Ranieri con Questa Notte. Come sempre, sorrisini, vi auguro una buona cena, una buona serata, e mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: A 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
5: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 20 e 2 minuti.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore a nord si farà vedere qualche nuvola, ma principalmente sulle regioni di nord-ovest. Lì sarà possibile anche qualche gocciolina di pioggia, in Piemonte soprattutto. Per il resto non mancano anche delle parziali schiarite. Domani sarà la stessa situazione, nel weekend sole protagonista. Insomma, diciamocela tutta, per ora ancora più estate che autunno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: È possibile.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Oh. Sorriso.
0: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: bigliettino d'equiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Sorriso.
13: Momento di Zona Cinema.

Gianmarco Bagutti con Vito, ciliegi in fiore. Ma che ciliegi in fiore, ormai è autunno. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Dai Lisa, siamo pronti per il cinema? Io direi di sì, perché ci sono un sacco di cose da raccontare su questo film che ha riscosso successo, qualche polemica come sempre. Sto parlando della Grande Bellezza, diretto da Paolo Sorrentino, uscito nel 2013, vincitore anche di un Oscar nel 2014, non ne facciamo mistero. Racconta la vita di Jep Gambardella, interpretato da Tony Servillo. Il suo dalizio è lungo, no? Tra Paolo Sorrentino e Tony Servillo. Chi è Tony Servillo? Questo Jep, questo scrittore giornalista romano, ha pubblicato un romanzo di grande successo, vive immerso nella mondanità di Roma, di questa capitale, e Jep frequenta feste, salotti dell'alta società, frequenta un sacco di persone, ma si accorge di essere vuoto dentro. Diciamo che questa vita apparentemente lussuosa, brillante, piena di feste, piena di gente, nasconde questo senso di vuoto e senso di insoddisfazione, e quindi va a ricercare questa consapevolezza, va a ricercare quella che può essere la strada verso la felicità, verso la realtà, una realtà magari completamente diversa. E quindi attraverso questo viaggio, attraverso Roma e i suoi scorci più belli, si segue il percorso di questo Jep Gambardella. Oggi parliamo della realizzazione del film, di tutto quello che riguarda la produzione, il cast, insomma abbiamo un sacco di cose da raccontarci anche oggi. Prima però Gabriele Cambrini con Danza della Luna, una bella cumbia.

Giusy Mercury, immenso amore mio, su Radio Sorriso. Stiamo parlando della Grande Bellezza, film realizzato che nasce da un progetto sviluppato da Paolo Sorrentino con uno sceneggiatore che è Umberto Contarello, perché Paolo Sorrentino è un grande regista. La sceneggiatura costruisce un protagonista complesso, questo uomo che attraverso dei dialoghi brillanti

di situazioni anche un po' surreali e momenti di introspezione si racconta, evolve. La storia non segue sempre una struttura tradizionale, procede con incontri, ricordi, riflessioni che permettono di conoscere il protagonista e permettono di conoscere il mondo in cui vive e il mondo che vorrebbe questo protagonista. Il cast è uno degli elementi centrali dell'opera, perché davvero Paolo Sorrentino ha voluto la crème della crème del cinema italiano. Abbiamo Tony Servillo che interpreta appunto il protagonista. Abbiamo Carlo Verdone, abbiamo Sabrina Ferilli, Carlo Bucci Rosso, Yaya Forte, anche questa grandissima attrice, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Claudia Gerini, insomma abbiamo un sacco di attori e anche un sacco di comparse del cinema italiano. Ed è un film che mescola attori affermati e personaggi piuttosto particolari, tanti arrivano anche dal teatro, e questo contribuisce alla rappresentazione un po' ironica, un po' surreale di questo ambiente romano che viene raccontato. Un po' se nella Dolce Vita di Fellini viene raccontata Roma in una certa maniera, qui abbiamo una Roma completamente diversa, quella dei giorni nostri, che è chiaramente cambiata dall'epoca del neorealismo, dall'epoca felliniana. Siamo arrivati al momento in cui possiamo parlare anche delle riprese, possiamo parlare di tutti quei luoghi iconici che sono stati interessati dalle riprese di questo lungometraggio. Quindi fra pochissimo affrontiamo questa cosa, così diamo anche qualche consiglio di viaggio la prossima volta che andrete a Roma, oltre ad andare in Vaticano, oltre ad andare a visitare i luoghi, il Colosseo e quei luoghi storici. Ci sono anche dei luoghi piuttosto inediti in questo film. Fra poco ne parliamo.

Roberto Madonia con Mi Piaci. Allora, stiamo parlando delle riprese di Roma, quei luoghi iconici, meravigliosi, città che Sorrentino trasforma, e Roma diventa protagonista di questo film. Le riprese sono iniziate nell'agosto del 2012, hanno coinvolto diversi luoghi storici. Noi troviamo giardini, chiese, ma anche luoghi meno conosciuti, per esempio il fontanone dell'Acqua Paola, dove si apre il film La Grande Bellezza, il Colosseo, il Colosseo lo sappiamo, non ha bisogno di tante presentazioni, tante parole, è il simbolo dell'Italia, domina la terrazza della casa di Giepa che si trova in una posizione chiaramente lussuosa. Villa Medici, anche questo, Palazzo Spada con la prospettiva di Borromini, grande scultore architetto, Palazzo Barberini, Musei Capitolini, il Giardino degli Aranci, che se non ci siete mai stati è un luogo davvero molto bello, si gode di una bellissima vista, la Basilica di Santa Sabina, il Parco degli Acquedotti, Via Veneto, Piazza Navona, insomma luoghi che abbiamo sentito. La Roma inedita e la Roma anche conosciuta, che si fondono all'interno di questo film e ci fanno conoscere e ci fanno vivere un ambiente particolare che è quello della nostra capitale. Una parte delle riprese però è stata realizzata anche all'Isola del Giglio, quindi piccola curiosità, piccola cosa inedita che vi racconto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la prossima, ovvero sabato, Zona Cinema vi porterà a scoprire quella che è la colonna sonora, quelli che sono i successi, i riconoscimenti che ha ottenuto questo lungometraggio. E piccola nota informativa che vi anticipo e che riguarda proprio la nostra trasmissione che cambierà nome fra qualche settimana a partire dal 12 di ottobre, grandi cambiamenti, non ci chiameremo più Zona Cinema, lo annuncio già, ci chiameremo Sorriso da Oscar, e il format rimane sempre lo stesso, cambieremo un pochino i giorni, ma insomma vi snocciolo qualcosa puntata dopo puntata, non tutto questa sera. Vi auguro una buona serata intanto, ciao, a presto.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
2: E anche quest'anno esageriamo!
1: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
2: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
1: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
2: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Come trasformare una zucca?
4: In una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
1: Domani sera, a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31ª Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, domani sera, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 21 e 8 minuti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da 3 pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli iper e marche.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Salve, due etti di prosciutto veneto.
12: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
11: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
12: Allora me ne dai una fetta?
11: Adesso hai capito.
13: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gus, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Hit Universal Fun.
18: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: più giovane
1: che mai.
2: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al 900 ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
5: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 22 e 3 minuti.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 23 e 4 minuti.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È l'una e un minuto.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La giornata di venerdì si preannuncia complicata per chi sceglierà di utilizzare i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di immobilizzare diversi comparti del paese. La protesta, indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è contro il caro vita, chiedendo misure per il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'estero, nel sud della Francia, allerta rossa per pioggia e inondazioni. Lo annuncia l'agenzia Metro France, sottolineando il possibile arrivo di un evento eccezionale in una parte di queste zone. Il ministro dell'interno, Laurent Nunez, invita i cittadini alla più grande vigilanza, limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni delle autorità, afferma il ministro, aggiungendo che i servizi dello Stato e di soccorso sono pienamente mobilitati. In Argentina, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi. Si tratta di un riconoscimento per la sua carriera sportiva e per il modo in cui ha rappresentato la nazione. La massima onorificenza verrà consegnata al calciatore il 6 ottobre, prima della sua partita di addio alla nazionale, allo Stadio Monumental di Buenos Aires. È tutto.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Benvenuti all'ascolto di questo veloce aggiornamento delle 2:00. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini.
3: Siamo una squadra forte, possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
2: Con le parole dell'Azzurro ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.